0: Il terzo e ultimo che vi racconto è che durante l'altra trasmissione prodotta The Musical Box in fascia mattutina mi piombò in pieno programma in studio un rappresentante di Rimini che stava passando in auto nei dintorni ascoltando la radio, tutto trafelato come un ossesso, implorandomi di rivelargli il nome dell'artista e del brano trasmesso poco prima. Per la cronaca, era Golden Dawn di Willie Nile.
1: Ma boh, perché Radio Talpa si chiama Radio Talpa?
2: Maglia Chischione, sta zitto! Che si trasmette a piagna!

Infine, per me, la cosa che ha contato di più è stata la musica. Un patrimonio musicale inestimabile, dal rock in tutte le sue declinazioni al punk, alla new wave, al jazz, alla musica italiana in genere, che spero abbia accompagnato i giovani di quel periodo ragionando e divertendosi. Ciao, comandante Cecco. E anche noi di Radio Talpa diciamo ciao, band.

0: E allora noi chiudiamo questa puntata di Echi di Talpa con il cuore colmo di gratitudine per Enrico Raffaelli Bendi, per la sua voce che resta appesa alle pareti e vive nelle registrazioni. Ogni testimonianza ascoltata è una stanza che si spalanca, i silenzi dicono tanto quanto le parole, insieme costruiscono un ponte tra generazioni. Ringraziamo chi ha parlato, chi ha amato, chi ha sbagliato e chi ha saputo rialzarsi, e ringraziamo Berri, Massari, Fabrizio e tutti i talpisti che hanno condiviso il cammino di Bendi. Portiamo con noi gli insegnamenti di questo uomo, non come un ricordo da rimpiangere, ma come una promessa da trasformare in azione. E lasciamo che questi echi continuino a risuonare nelle trasmissioni, nelle strade della città e nelle vite di chi ascolta. Così, ogni volta che una voce entrerà negli studi di Radio Talpa, sarà come se lui partecipasse ancora. A te, Enrico, grazie per averci prestato la tua voce, e noi continueremo ad ascoltare.
1: Echi di Talpa, ascolta l'eco.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Da un'idea di Andrea Sarneri, Radio Talpa presenta Made in Romagna, il nuovo format che racconta la creatività sonora della Romagna, non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore, musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. Buon ascolto!
1: Bentrovati ascoltatori di Radio Talpa, io sono Andrea Sarneri, musicista e produttore musicale. Siamo oggi al terzo appuntamento del progetto Made in Romagna. Che cos'è Made in Romagna? È un viaggio alla scoperta dei talenti che si muovono e creano musica partendo da radici nel territorio della Romagna. Questo viaggio ha lo scopo e l'ambizione di scavare nelle pieghe della creatività musicale del nostro territorio, conoscendo e dando spazio agli artisti e ai progetti che nascono non certo per interessi commerciali, ma per la volontà di esprimere un proprio messaggio, una propria creatività. In questo viaggio scopriremo l'utilizzo del dialetto nei testi autoctoni dei nostri artisti, ascolteremo come il dialetto diventa musica e si fonde in tante declinazioni, partendo dalla musica popolare tradizionale per poi arrivare al blues, al rock, al folk di altri paesi o ancora altro. La sigla che stiamo ascoltando in sottofondo è un riff in stile bluegrass dalla tradizione folk americana della costa orientale, ma fa parte di un brano che ci introduce all'ospite di oggi, Chico Detebel, al secolo Adriano Cicognani. Chico Detebel e Mary Grace è il nome d'arte con cui vanno in giro Adriano Cicognani e Maria Grazia Filangeri da Sant'Agata sul Santerno. Il loro stile è quello dei musicisti di strada, duo chitarra, voce e cori, dove il blues, il bluegrass, lo swing e qualunque altro genere rischia di essere utilizzato e asservito all'ironia dei testi in dialetto romagnolo. Questi testi utilizzano l'ironia sagace ma bonaria del romagnolo in osteria. Con il suo stile quasi cabarettistico, Adriano è un acuto osservatore delle situazioni di vita quotidiana, della vita di coppia, del territorio, e riesce a fondere insieme l'ironia del testo e la musicalità del dialetto con ritmi e stili musicali già noti e riconoscibili. Adriano è qui con noi, lo ringraziamo per la disponibilità e ci racconterà le sue canzoni e il suo progetto.
2: Niente, grazie veramente per l'invito, sono contento di essere qui e raccontare le mie canzoni.
1: Non sei da solo ovviamente, perché no. C'è anche la Maria Grazia che al secolo è anche...
2: È mia moglie.
1: È tua moglie.
2: esattamente.
1: E quindi parliamo al plurale, no?
2: Plurale.
1: Quando avete iniziato a suonare, quando hai iniziato a suonare tu, poi dopo si è affiancata,
2: sì, diciamo,
1: Maria Grazia.
2: All'inizio ho iniziato io, cioè in realtà ho iniziato 40 anni fa con le prime canzoni, cioè con i primi accordi che imparavo con la chitarra. Ho cominciato subito a scrivere delle canzoni, sai... Anche perché fare le canzoni degli altri non mi riusciva così semplice. Allora dici, me le faccio io così, sono sicuro di riuscire a farle bene.
1: E quindi lo stimolo e l'ispirazione a scrivere le tue canzoni quindi è venuto a seguito, diciamo.
2: Sì, e dopo diciamo che non ho cominciato a scrivere le canzoni prima in italiano, poi ho provato in inglese perché ho scoperto il magico trio di note, primo grado, quarto grado, quinto grado del blues, e quindi dopo di lì però non riuscivo a comunicare in inglese e ho cominciato a scrivere in romagnolo. Dopodiché ho sempre suonato così tra amici nelle feste private, ma non mi sono mai esibito in pubblico. E poi dopo, solo in tarda età, 20 anni dopo diciamo, ho cominciato a fare i miei primi concertini. E dal 2018 diciamo ha cominciato anche mia moglie a farmi da coro. All'inizio un po' così ero titubante, ma in realtà è saltato fuori che la complicità di coppia alla fine fa diventare ancora più divertente.
1: Infatti l'ironia è, se vogliamo, il filo conduttore un po' delle tue canzoni, no?
2: Assolutamente.
1: Da dove
2: sì.
1: Nasce questo sbuzzo, come si dice in romagnolo?
2: Bah, sai com'è, io sempre ho cominciato a lavorare in campagna, ho lavorato per 14 anni nelle cooperative braccianti e tu non puoi immaginare cosa si dice per far sera quando lavori, quando sei a pottare o a zappare delle bietole. C'è lì l'ironia viaggia forte con gli strampelli più impensati, quindi probabilmente di lì è comunque una cosa anche innata mia.
1: Allora iniziamo subito con un primo pezzo. Ad ascoltare il primo pezzo che è Star News.
2: Sì, perché un pezzo.
1: Cosa vuol dire tanto Star News?
2: Star News, stringi, no? Come adesso non so neanche, perché sono talmente abituato a parlare in dialetto che delle volte le parole in italiano fa anche fatica a trovarle. E questa di solito quando faccio i live la introduco anche con la Zirudel. E parlo appunto del fatto che la gente adesso in questa società moderna diventa sempre più individualista, fa fatica a salutare quando uno ti incontra per la strada, oppure se ti saluta qualcuno ci rimane male, dice cosa vuole questo qui, non si conosce neanche il vicino del pianerottolo. E loro ha fatto questa canzone appunto che dice che siamo tutti un po' straniosi,
1: straniosi,
2: ritrosi
1: Star News.
2: Ok.

0: Il prossimo brano è dedicato alle donne. Ci vuoi dire qualcosa?
1: Ma sì, noi sono i soliti luoghi comuni che noi uomini usiamo per definire le donne, no? Che ci lamentiamo sempre noi delle donne in qualche modo, ma poi alla fine quando le donne non ce le abbiamo, quando la donna non c'è, ci manca. Il nostro letto sembra vuoto come il deserto, ci mancano i loro bracci, i loro carezze, i loro baci. E allora ho scritto questa canzone che si intitola Donna.
0: Chiaramente è riferita a Maria Grazia, non ad altre donne.
1: In generale, cioè sono quelle cose che vanno bene un po' per tutti, diciamo.
0: Beh, a questo punto il brano che ascoltiamo si chiama Donne. Mi sembra giusto sentire anche l'opinione di Maria Grazia.
2: Ecco sì, è vero, le donne mancano agli uomini quando non ci sono, però l'uomo si lamenta della donna, si lamenta perché fondamentalmente non la capisce e si scervella, strabuzza, cerca di sciogliere questo ingranaggio di pensiero complicato femminile e poi alla fine dice una niente a fe.
0: C'è il famoso discorso che l'uomo ha due neuroni, no?
1: Esatto,
2: molto più semplice.
1: Infatti dopo dice un gnagnì da fe, le me la sceste e me c'è cantè.
0: Esatto. Sì.

Allora, la prossima canzone, che sarà Funky Tone e Funk de Panetone, nasce originariamente come una sirodella che avevo scritto tanto tempo fa, che parla appunto del giro, del valzer che fa il panettone quando ti regalano sotto le feste natalizie e che tu poi ricicli continuamente, e la stessa cosa fanno poi anche gli altri fino a fare il giro, e magari poi questo panettone ti ritorna a casa da un'altra parte. E poi successivamente, per fare un video che noi di solito per Natale facciamo sempre uscire un videoclip o qualcosa del genere, l'abbiamo riesumata e l'abbiamo fatta diventare un funky.

0: Beh, Funky Tone mi sembra un pezzo crossover, no? Quindi c'è del funky, c'è del rap, quindi qui ti sei distaccato un po' dal blues, ma mi sembra che hai fatto un brano con del tiro non male. Il prossimo brano invece mi sembra di capire che è un brano da osservatore, da bar, che guarda le belle ragazze, ma ti lascio descrivere.
1: Sì, è un po' dedicato appunto alle belle donne, no? Cioè quando sei lì davanti al bar o in qualsiasi altra situazione, vedi passare quella donna talmente bella che ti toglie il respiro, che dice, oh, c'è da miseris, fate bella gnocca C, infatti la canzone si intitola Fate bella gnocca C, e dici, questa la si muove, da come si muove, da come si atteggia, dice, questo è un spettacolo della natura proprio, ci mette tutta la passione il romagnolo, perché il romagnolo è passionale soprattutto, no? Oltre a essere ironico, ovviamente.
2: Beh, la cosa curiosa di quando cantiamo, ad esempio, in modalità buskers, questa canzone qui, è che come la cantiamo si materializza la bella gnocca.
1: Sì, è vero, ci passa sempre.
0: Quindi
1: in generale ci capita.
0: Fa da richiamo per la bella gnocca, vai.

0: Ecco, dobbiamo dire che Chico, Dette Belle e Mary Grace sono anche autori di esilaranti video che potrete trovare su YouTube, perché queste canzoni poi in realtà sono accompagnate da una regia anche video, quindi da una sceneggiatura che voi stessi producete, no?
1: Sì, non tutte le canzoni, ma in alcune canzoni abbiamo fatto il videoclip, diciamo così.
0: In particolare la prossima canzone, che è una canzone che è un ritratto di vita coniugale familiare
1: al tempo del lockdown
0: in ca con te, quindi eravate chiusi in casa, esatto. E dovevate per forza convivere,
1: esatto. Certo, anche questa è stata un'esperienza che mi ha vissuto in tanti,
0: esatto. E quindi in ca con te.

0: Beh, comunque mi sembra che nonostante il lockdown ci sia alla fine una riconciliazione familiare, no?
1: Certo,
0: perché... Direi no, per forza tocca fare per forza la pace, no? Anche se avessimo litigato, tocca per forza. Sì,
1: è comunque sempre meglio essere in coppia che da soli, magari.
0: Esatto. Bene, allora nel prossimo brano invece torna il tema del conflitto tra il dialetto e l'inglese?
1: Eh sì, perché io ho iniziato a scrivere in dialetto per necessità, perché non riuscendo a esprimermi in inglese, quando ho cominciato a fare le mie prime canzoni, ho ripiegato sul dialetto, che è veramente molto musicale e si presta benissimo ai generi che piacciono a me, come il blues, il funky e la musica soul, eccetera.
0: Il prossimo brano è Woman and Back, back nel senso romagnolo, quindi è cornuto sostanzialmente.
1: Esattamente.

0: questa era una splendida ninna nanna con un finale che molti di noi, chi ha avuto figli, chi ha figli, esatto, conosce molto bene. E quindi immagino che anche voi, chi è che scossava? Te?
1: Maria, un po' per uno.
0: A scossare, cioè, era un po' per uno.
1: Sì, sì, però non avevo mai scritto una ninna nanna, allora ho detto mi manca, bisogna che la
0: bisogna fare la ninna nanna. E invece il prossimo brano, dici qualcosa.
1: È una canzone d'amore, perché mia moglie diceva sempre: non mi scrivi mai una canzone per me, non mi scrivi mai una canzone per me. E gli ho scritto una canzone d'amore. In questa versione è una versione dove gli strumenti, le chitarre, sono fatte da un amico, grandissimo amico, che si chiama Federico Codicè, che è un bravissimo chitarrista, che ha fatto queste due tracce di chitarra, e dopo noi ci abbiamo fatto le voci. E niente, ascoltiamola.

0: Beh, qui sullo stile di Django Reinhardt, quindi il jazz chitarristico, poi c'è la praticità romagnola,
1: sì, sì,
0: il senso pratico, no? Che il riporta senso... tutto alla cruda realtà, diciamo.
1: Esattamente. Come si dice? Il romanticismo romagnolo. Non fine se stesso.
0: Bene, prossima canzone. Questo è un bluegrass, questo qua.
1: Sì, infatti la scrissi dopo che avevo ascoltato un concerto di bluegrass. Ovviamente anche qui c'è la collaborazione di un altro mio amico che è più bravo di me a suonare, che si chiama Fabio Mazzini, che mi ha fatto la chitarra quella bella, diciamo.
0: E su questo c'è anche un video?
1: C'è un video sulla pagina del canale YouTube Chico Dette Bell, che non l'abbiamo ancora detto, c'è questo videoclip.

0: Bene, ci avviciniamo al finale con l'ultimo brano, che è un altro quadretto ironico, autoironico in questo caso,
1: autobiografico
0: perché è una versione riadattata di un brano famosissimo, Obeso me mucho, in questo caso Obeso me mucho.
1: Esatto.
2: Ebbene sì, la bilancia ha emesso il suo verdetto. Sono oltre 25 kg sopra il mio peso forma. Tecnicamente sono

0: Adriano e Maria Grazia per aver partecipato a questa puntata. Quali progetti avete per il prossimo futuro?
1: Sto cercando di registrare un'altra raccolta di 10 brani insieme agli amici Fabio Mazzini, Luca Pasotti,
2: Emir Tre Re,
1: Riccardo Ferrini, batterista
2: Andrea Tedaldi,
1: esatto, che ci aiuteranno in qualche brano a realizzare questa cosa.
0: In attesa di questa prossima uscita, noi vi salutiamo e diamo appuntamento agli ascoltatori di Radio Talpa, che ringraziamo sempre per l'attenzione. Alla prossima puntata.
1: Ok, grazie Andrea di averci invitato e grazie a Radio Talpa, speriamo che vi siano piaciuti i nostri brani.
2: Ciao da Cicco Tete Belle,
1: Mary Grace,
2: yeah.
0: A risentirci e alla prossima.
3: Con Andrea Sarneri avete ascoltato Made in Romagna. Buon proseguimento con i programmi di Radio Talpa.
4: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic in all the world of music.

0: Radio Talpa presenta Partiamo insieme. Come, dove e con chi viaggiare nei paesi e tra i popoli. Conduce Raffaella Milandri, scrittrice, giornalista e viaggiatrice in solitaria.
1: Cari amiche e cari amici, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Un caro saluto da Maurizio, benvenuti qui dallo studio 1 di Radio Talpa in via del Prete 7 in quel di Cattolica. Bene, noi siamo pronti per partire con una nuova puntata di Partiamo Insieme che vede protagonista la nostra ospite Raffaella Milandri. Ciao Raffaella, ben arrivata, e di che cosa parliamo oggi?
2: Buonasera Maurizio, buonasera a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Talpa. E eccoci qui, oggi facciamo questo salto dagli indiani d'America agli indiani dell'India, insomma, ecco.

0: con tutte queste grandi catene di negozi dove i centri città sono, i centri delle città sono insomma un pochino tutti uguali e serve effettivamente proprio come esperienza di vita. Occorre spogliarsi un attimo da quello che è il nostro stile di vita, la nostra mentalità normale, per andare poi a affrontare quello che è un paese dove comunque si vive diversamente. Attenzione, non parlo ovviamente della città, se magari si va nel pieno cuore di Delhi, insomma, nella città moderna, insomma, e così via, non siamo poi così distanti anni luce, ma sicuramente lo siamo nelle realtà rurali o comunque in quelle che sono le parti delle città, negli slums, nelle parti diciamo un pochino più abbandonate. Diciamo che c'è questa, ci troviamo con una popolazione di 1.300 milioni di abitanti circa. Una grande popolazione, un grande paese, insomma, quindi diviso in tanti stati che hanno un po' ognuno una caratteristica diversa dall'altra, e poi c'è questo modo di affrontare la vita dove effettivamente, ecco, tipo la religione, quindi l'induismo si vede ed è ben visibile nella realtà quotidiana di tutti i giorni, in ogni momento, con i templi, i grandi templi, i piccoli templi, i piccoli tabernacoli dove comunque la gente va sempre, comunque si sofferma un attimo a pregare. Si vede questo il ticca, no? Che è il segno, diciamo, quello sulla fronte, di solito rosso, insomma, che è diciamo un po' il segno, se vogliamo, della benedizione induista, no? Quindi di chi è andato a pregare in qualche maniera si è purificato. Ed è veramente tanto, c'è tanto da scoprire, per degli occhi attenti, per chi ovviamente non va a cercare gli spaghetti alle vongole o diciamo così la pizza, anche se ovviamente si trova un po' di tutto, però insomma per chi vuole assaggiare, i sapori, gli odori dell'India, la cucina dell'India, le abitudini, è un'esperienza fantastica che ha tanto da insegnare anche proprio per questo confronto con questa umanità che ha un modo di vivere in molti casi umile ma sempre sereno.
1: Quali sono le precauzioni per uno che vuole realizzare un viaggio in India?
0: Ecco, allora, prima di partire, le precauzioni da prendere, innanzitutto, ecco, come dicevamo, è un grande paese che adesso riuscire a spiegare, riuscire a illustrare qui, insomma, è un po', insomma, ci provo al mio meglio, insomma. Però le precauzioni, innanzitutto, diciamo, ci sono. Se ci sono dei vaccini è sempre opportuno, magari sempre che si faccia una vita di strada, ovviamente, nel senso che è chiaro che se si va in un albergo 5 stelle, si va in giro su una macchina a noleggio e non si mette il naso fuori, è chiaro che insomma i rischi di qualsiasi tipo vengono ridotti al minimo. Se invece si vuole avere il contatto, l'impatto con quello che è la vita, quella che è la vita indiana, quello che è lo stile di vita, quello che è diciamo anche appunto la realtà rurale. Quindi se si esce, si toglie lo schermo, insomma, bisogna proteggersi. Quindi ad esempio sicuramente in qualsiasi tipo di paese poi diciamo di questo genere è sempre opportuno, magari, sia da un punto di vista, ecco, vaccino per il tifo, per il colera, insomma, sono comunque indicati se si vuole assaggiare qualcosa, se si vuole, insomma, diciamo, essere un pochino più tranquilli anche nell'assaggiare, le cose. Sicuramente, in base anche alla stagione, è opportuno fare la profilassi antimalarica perché

0: comunque diciamo ecco nelle zone comunque dove ci sono fiumi e comunque dove ci sono magari ecco non so paludi o comunque anche gli scarichi no? Delle città insomma e così via, insomma ci sono sicuramente tante zanzare, quindi in base alla stagione è opportuno prendere anche questa precauzione. L'igiene sicuramente può essere precaria in molti casi, è consigliabile indossare delle calzature coperte, no, magari con i calzini, insomma, che è sempre meglio nel momento in cui poi si va a camminare, insomma, piuttosto che camminare a piedi scalzi o con le ciabatte aperte, insomma, in mezzo a strade che certe volte hanno una pulizia relativa. Questo comunque dovunque si vada, non solo in India, ma dovunque nel mondo è sempre meglio coprirsi che non rimanere scoperti. L'abbigliamento è sempre opportuno che sia abbastanza anche lì idoneo, insomma, quindi non da spiaggia di Rimini, insomma, quindi diciamo è apprezzato sempre. Ricordiamo poi c'è anche una grande presenza comunque musulmana anche in India, quindi comunque mantenere le gambe coperte. In tanti casi anche magari, non so, indossare una camicia con le maniche lunghe, insomma, è sempre più apprezzato, insomma, sono tanti piccoli particolari che fanno sì che ci si possa mischiare meglio, insomma, con questo popolo che ha delle caratteristiche fantastiche, cioè sono veramente delle persone, gli indiani sono delle persone eccezionali. Come tante altre persone, altri popoli, insomma, però gli indiani hanno veramente questa sorta, insomma, di un po' di filosofia, dolcezza, ma anche al tempo stesso malinconia, un po', no? Per questa grande mole di anime, che si muove, molto spesso, insomma, ci sono strade affollate, quindi ci si trova effettivamente tra tanti e non è difficile, insomma, scambiarsi un sorriso per le strade dell'India, insomma, ecco. C'è quindi questa umanità che è anche accogliente. Tornavamo a dire le precauzioni, ecco un'altra cosa, un piccolo particolare, questo è un segreto così che svelo ad esempio, è opportuno sempre magari tornando al discorso dell'igiene personale e così via, è opportuno sia premunirsi di tanti magari dei fazzolettini quelli imbevuti insomma per detergersi, per così via, insomma è facile magari se è caldo. Insomma, quindi sudare, ma al tempo stesso poi c'è la polvere, ci si ritrova insomma magari sudati e impolverati, e al tempo stesso è opportuno tagliarsi, ecco questo è il segreto che dicevo prima, tagliarsi le unghie corte per evitare che raccolgano insomma magari, questo ripeto non solo per l'India ma sempre un po' per tutti quelli che sono i paesi che non sono sterili come potrebbe essere, che ne so, Stoccolma per dire, ecco.
1: Per sentito dire, è vero che in India ci sono tante persone che chiedono l'elemosina?
0: E sì, è vero che ci sono molti che chiedono l'elemosina in India. Attenzione, soprattutto dove ci sono i turisti, perché poi in realtà siamo noi che con la nostra presenza di stranieri tante volte, soprattutto se siamo non tanto viaggiatori quanto proprio turisti, condizioniamo e magari ispiriamo a un bambino che è meglio che insomma magari facendo gli accattoni per strada, insomma, si guadagna di più che andare a scuola a studiare. Quindi insomma bisogna essere. Cioè, nel senso, noi non possiamo con un'elemosina risolvere la vita di nessuno, ma al tempo stesso possiamo dare un cattivo esempio. Quindi i soldi vanno sempre gestiti nella maniera giusta, dati eventualmente a delle associazioni, ad esempio se si va tipo a Calcutta ci sono degli istituti di Madre Teresa, insomma, cioè fare in modo che comunque questi soldi vengano gestiti e non diventare noi quelli che no, risolviamo salviamo, diventare salvatori della vita di qualcuno, perché non è così.
1: Dacci un consiglio su quali sono i posti più belli da visitare.
0: I posti da visitare sono tantissimi, cioè dal nord-ovest al nord-est, al centro al sud, sono fantastici, tutti diversi, insomma, quindi andiamo dalle montagne, insomma, del nord, ai paesaggi montuosi, no, a quelli tropicali del sud. E si vede veramente di tutto. La natura è fantastica, è anche vero, ci sono dei parchi molto belli, è anche vero che, insomma, io personalmente apprezzo molto di più la gente dei panorami, cioè, quindi ho imparato molto in India, sono stata 6 volte, sono state tutte esperienze molto particolari e molto profonde. E quindi io però un consiglio che devo dare è questo, cioè se andate in India per la prima volta, non avventuratevi magari in delle zone poco attrezzate, nel senso che andare in Rajasthan, ad esempio, che è no, una delle prime mete effettivamente dei turisti, e quindi è anche pieno di occidentali, assolutamente, però non rischiate di trovarvi in delle situazioni. Diciamo, se non siete pronti ad affrontare di tutto, non rischiate di trovarvi in situazioni senza servizi igienici e senza cose varie, insomma. Io personalmente quando viaggio, insomma, sono andata in posti effettivamente per persone del luogo, non per turisti, però, insomma, ecco, sicuramente mi è costato qualche sacrificio e qualche attenzione in più, come dormire nel sacco lenzuolo, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, ognuno poi sa, conosce se stesso e sa di che cosa ha bisogno. In Rajasthan, dicevo, appunto, oltre a tanti posti da visitare, che comunque consiglio sempre di leggere una guida, insomma, per quanto riguarda l'India, per riuscire a orientarsi con i propri interessi. Sicuramente Rajasthan, diciamo, comunque, ecco, è facile trovare un po' di tutto, dal ristorante macrobiotico, insomma, voglio dire, anche alle attrazioni proprio, diciamo così, per turisti, cioè c'è proprio più la mentalità. Nel momento in cui si va al di fuori, molto al di fuori, a me è successo ad esempio una volta in una fiera degli asini, e insomma di andare, e praticamente erano le persone del luogo che facevano le foto a me, perché ero io l'attrazione, cioè nel senso ero l'unica straniera in questo posto affollato, insomma. Quindi, ecco, diciamo, consiglio sicuramente di iniziare da posti di questo genere.
1: Ci puoi raccontare, Raffaella, un'esperienza particolare dei tuoi viaggi in India?
0: Tra le esperienze che ho vissuto in India, avrei da raccontare probabilmente per ore e ore e ore. Probabilmente non basterebbe una giornata per raccontare le esperienze più importanti. Quindi, diciamo, io, come saprete, diciamo, tra gli altri, ho scritto anche un libro sull'India che si chiama In India, Cronache per veri viaggiatori, e praticamente parla di un viaggio, un lunghissimo viaggio di 6.000 km per l'India da sola, ma avevo noleggiato un'auto con un autista, e praticamente, insomma, diciamo, in realtà era un'inchiesta su dei soprusi di una multinazionale, insomma, quindi, diciamo, è una storia un po' complessa. E sono arrivata poi in Orissa, che è un paese fantastico, che è uno stato fantastico che si affaccia sul Golfo del Bengala, e dove ci sono, ecco, appunto, ci sono, lì non ci sono molti turisti, non è, anche perché poi è stato teatro dell'operazione Green Ant, quindi la caccia ai maoisti, attentati, cose varie, eccetera, eccetera. Però, ad esempio, ecco, ha un tesoro incredibile che è una serie di popoli indigeni, di cui alcuni effettivamente che hanno degli usi proprio abbastanza primitivi, cioè quindi insomma che sono vivono sulle colline appartati e non vogliono saperne insomma di quelli che sono gli usi e costumi normali occidentali, ma neanche di quelli indiani, insomma dell'India normale, più normale, e sono delle persone fantastiche, nel senso che sono sicuramente da a livello etnico sono sicuramente da proteggere, ancor di più perché vogliono rimanere fedeli alle loro tradizioni e devono essere liberi di farlo, devono avere il diritto di farlo.
1: E con questo siamo arrivati al termine di questa puntata di Partiamo Insieme dedicata all'India, e Raffaella ce l'ha come al solito illustrata nel migliore dei modi. Grazie Raffaella, l'appuntamento con Partiamo Insieme è fissato per venerdì prossimo, sempre alla stessa ora e naturalmente sempre su www.radiotalpa.it. Da Maurizio, benvenuti Raffaella Milandri, un buon proseguimento di giornata sui programmi di Radio Talpa. Avete ascoltato Partiamo Insieme, ha condotto Raffaella Milandri, scrittrice, giornalista e viaggiatrice in solitaria. Se volete porre domande o curiosità, inviatele a radiotalpas@gmail.com. Raffaella Milandri vi risponderà nelle prossime puntate.

Il più caloroso saluto a tutti voi ascoltatori di Zoe che ci ascoltate ogni mercoledì ed ogni sabato in replica alle ore 13. Come sentite, la voce non è ancora quella dei tempi migliori. Pare che quest'anno questi mal di gola barra raffreddore barra febbre siano abbastanza potenti e durino parecchio. Ma questo non ci impedirà di portare in porto la nave di Zoe, che quest'oggi molla gli ormeggi con un brano molto piacevole. Questo si intitola Keep Feeling Fascination, Human League.

gli Human League, nella loro formazione più famosa, quella a sei elementi, che ci hanno presentato la loro Keep Feeling Fascination. Come sempre, la prima parte di Zoe si concentra sulle novità della settimana, o comunque dell'ultimo periodo, che questa settimana vedono un nuovo brano per quanto riguarda una delle più importanti rockstar di tutti i tempi. Sto parlando di Elton John. Fra pochi giorni potremo vedere l'ennesimo film documentario realizzato su una parte della vita di Elton, che sarà trasmesso sulla piattaforma streaming di Disney, quella che si chiama Disney Plus. Ormai, come sapete, c'è un sodalizio consolidato tra la rockstar e la Disney. Il film si intitolerà Never Too Late e sarà presente anche un brano nuovo di zecca interpretato in coppia da Brandi Carlile insieme ovviamente ad Elton John, e il brano si intitola come il film Never Too Late. Never too late for a wide open slate, a kiss

Dopo l'abbandono dei concerti dal vivo, Elton John si butta a capofitto in nuovi progetti, giusto per non rimanere completamente disoccupato. Questo è il nuovo film della Disney, che appunto verrà trasmesso a partire dal 13 dicembre sulla piattaforma Disney Plus. Si intitolerà Never Too Late e quello che abbiamo ascoltato è il brano inedito che dà il titolo anche al film. Il ritorno di Gwen Stefani, questo è il suo nuovo album, si chiama Bouquet, e il brano che ascoltiamo è quello che dà il titolo all'album, Bouquet.

0: Radio Talpa, libera, ma libera veramente.
1: Siete sempre in compagnia di Stefano e di Zoe. Abbiamo appena ascoltato l'ultimo estratto dall'album Bouquet di Gwen Stefani e si prosegue con un'altra novità appena arrivata, fresca fresca. Quelli che state ascoltando sono i Black Keys, che ci propongono il loro Let Love Take Its Time.

Una novità appena arrivata sulla piattaforma di Amazon Music Original. Si chiamano Black Keys e il brano ascoltato è Let Love Takes Its Time.

Ultimamente anche i New Order si sono fatti vivi molto spesso con le riedizioni dei loro più importanti successi. Noi ne approfittiamo per riascoltarci la rielaborazione del 1994 di uno dei loro pezzi più importanti, si chiama True Faith.

Loro sono indubbiamente tra i più grandi alfieri del tecnopop britannico degli anni 80. I New Order ci hanno presentato la loro celeberrima True Face.

Il ritmo non si ferma qui sulle onde di Radio Talpa e di Zoe. Questo è il singolo d'addio per quanto riguarda gli Yazoo. Il lato A del singolo si intitolava Nobody's Diary, ma per chi come me faceva il DJ già a quei tempi, quello che ci colpì immediatamente era il lato B, che si prestava alla perfezione per far ballare tutti in discoteca. Ve la ricordate? Si intitola State Farm.

Il singolo di addio degli Yazoo, cioè di Vince Clark ed Alison Moyet, si intitolava Nobody's Diary, ma noi ci siamo ascoltati il retro intitolato State Farm. Dopo questo singolo uscì solamente l'album, diciamo postumo, You and Me Both. Dopodiché sia Alison Moyet che Vince Clark presero strade divergenti. Lei si diede a quello per cui era in fondo nata, cioè la musica un po' più soul, e realizzò un bellissimo primo album intitolato Alf, come il suo nomignolo, dal quale ci ascoltiamo questa Love Resurrection.

un gran bel esordio quello di Alison Moyet con l'album Alpha, ed in particolare con questo primo singolo intitolato Love Resurrection. Questo accadde subito dopo la sua uscita dal gruppo degli Yazoo. Anche l'altro componente, l'altro 50% del gruppo, cioè Vince Clark, non rimase con le mani in mano e formò un altro gruppo con la voce di Andy Bell. Gruppo ancora oggi in attività dopo aver realizzato un innumerevole elenco di hit single. Quello che ci andiamo ad ascoltare oggi è tratto dal loro secondo album e si intitola molto semplicemente Sometimes, gli Erasure.

Erasure, Sometimes, tratto dal loro secondo album, quello intitolato The Circus. Come tutti sapete, venerdì 29 novembre è il Black Friday, ma quello che non tutti sanno è che per questa occasione c'è anche una edizione speciale del Record Store Day, cioè la giornata dei negozi di dischi. Ciò significa che nei negozi di dischi fisici potrete trovare tante tante nuove uscite che sono state realizzate appositamente per questo appuntamento e che quindi non si trovano online. Fra queste uscite speciali c'è la nuova riedizione dell'album degli Ultravox, quello intitolato Lament, rimissato da Steven Wilson.

gli Ultravox di Midjour, l'album che abbiamo ascoltato si intitolava Lament e il brano era il secondo singolo estratto da questo album intitolato Dancing with Tears in My Eyes.

Questo era davvero il periodo d'oro anche per Richard Butler e i suoi Psychedelic Furs, le pellicce psichedeliche. Dal loro album di maggior successo, quello intitolato Mirror Moves, ci siamo ascoltati il singolo Heaven. E parlando di brani immortali, che dire di questi Echo and the Bunnymen, il gruppo di Ian McCulloch e Mark Sargent. Il brano che li ha portati all'Olimpo del rock è questa, The Killing Moon.

Siamo all'ultimo brano di oggi. Visto che fra un paio di giorni avrò la fortuna di assistere a un concerto dei Level 42, cosa c'è di meglio che chiudere con uno dei loro più grandi successi? L'anno prossimo faranno un tour, si spera, anche in Italia per celebrare il 40° anniversario del loro album World Machine. E proprio da questo album, da World Machine, che quindi compie 40 anni, ci andiamo ad ascoltare il primo singolo estratto, quello intitolato Something About You.

siamo ai saluti. Io che sono Stefano vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento fra 7 giorni, sempre sui beat e sulle onde di Radio Talpa Z. Ciao a tutti da Zoe.

Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarretta con il Jazz e Oltre di Jazz Treni in radio come ogni settimana e resteremo insieme come sempre per circa 60 minuti. Buon ascolto ancora.

Primi suoni su Just Train con un gruppo tra gospel e bluegrass, si chiamano Newfound Road, provengono dall'Ohio, una band formatasi nel 2001. L'ascolto in apertura di questa trasmissione era Give Me Jesus per Newfound Road. Lei invece è un'ottima sassofonista tedesca, partecipa a diversi festival per mezza Europa, si chiama Nicole Johantgen.

0: Questa è la musica di Just Train.
1: Un inconsueto trio jazz per la sassofonista tedesca Nicole Johansen, con la tuba che fa da basso in pratica di Jon Hansen e la batteria di David Schaufacher. E il suo album di recente uscita era Labyrinth 2 per Nicole Johansen. Vi ricordo a metà trasmissione l'appuntamento solito con l'album della settimana. Questa settimana abbiamo scelto di farvi conoscere un bassista di lungo corso, molto talentuoso e creativo. Si chiama Tony Armetta, musicista di Roma, e presenta in radio il suo ultimo lavoro dal titolo Questioni di pensiero, il tutto fra pochissimo su Just Train. E ne arriva un artista particolare, dal suono particolare, si chiama Nick Cave dall'Australia, un artista oggi sessantenne, sceneggiatore, poeta, scrittore e ovviamente musicista molto ispirato. Lo ascoltiamo con Red Right Hand e la sua band The Bad Seeds. Nick Cave.

From End to Beginning, l'ultimo lavoro di Emiliano Begni, autore, pianista e cantante in questo suo disco con illustri ospiti al suo interno, uno su tutti, Rossana Casale, che ha partecipato a questo progetto dal titolo From End to Beginning per Emiliano Begni. L'ascolto da questo suo ultimo lavoro era per l'appunto From End to Beginning per Emiliano Begni. E loro invece sono francesi, li abbiamo un po' dimenticati ultimamente, li riprendiamo quest'oggi in trasmissione con questa Night and Day, un classico del repertorio jazz. Loro sono No Jazz.

Un classico del jazz anni 30, questa Night and Day, rifiltrata da una band ottima peraltro francese, loro sono No Jazz. Il suono adesso di un cantante norvegese poco conosciuto, credo, qui in Italia, è un ottimo interprete, fra l'altro tecnico del suono tra i migliori in Europa, si chiama Ole Burud e lo ascoltiamo con la sua band e un brano come Find a Way, Ole Burud.

0: Il sofisticato pop jazz di Ole Burud in ottima compagnia in questa canzone dal titolo Find a Way, ascoltata in radio su Jazz Train, ed è giunto il momento solito di incontrare l'album e l'artista della settimana. Questa volta, detto in apertura, è ospite della nostra trasmissione Tony Armetta con il suo ultimo recente Questioni di pensiero. Tony Armetta, album e CD jazz della settimana su Jazz Train.
1: Il CD della settimana.
2: Jazz Train.

0: Jazz Train, ogni settimana alla radio.
1: Ed era Amori Cantado, estratto da un ultimo disco di Tony Armetta, bassista di Roma, che ha coinvolto diversi amici musicisti in questo progetto sontuoso con moltissimi riferimenti tra jazz, musica world e etnica, un disco da ascoltare con grande curiosità e ricchissimo di riferimenti anche nella migliore musica del passato. Il brano era Amori Cantado, Tony Armetta, album e CD Jazz della settimana, Questioni di pensiero.

Un brano freschissimo di Obon Jayar, lui in realtà è Steven Umo, artista nigeriano da tempo residente a Londra, che abbiamo avuto il piacere di condividere in radio anche quest'oggi. Suoni perfetti, groove assoluto, un giovane artista davvero talentuoso che merita di essere conosciuto sicuramente, che darà delle soddisfazioni a chi ama la buona musica e spesso trova anche spazio qui in radio. Torniamo alla musica italiana con un ultimo disco di Tiziana Nawawi, presentato qualche settimana fa qui in studio. Il suo recente album è Nawawi Sefarad, Tiziana Nawawi.

Recente CD per Tiziana Nahuawi, artista italiana di origini tra Spagna ed Egitto, in un disco coloratissimo che propone atmosfere e suoni provenienti dalla musica medievale, da quella mediterranea, tra musica ispanica e nordafricana, un panorama ricchissimo di riferimenti culturali e sonori, compresi in questo Nahuawi Sefarad per Tiziana Nahuawi. Lui invece è un cantante britannico molto bravo, suona bene la sua musica sicuramente, si chiama Holly Silk, lo ascoltiamo con Southern Hospitality, Holly Silk.

Nato in Virginia, Boston e Los Angeles, le sue città di riferimento per i suoi studi e la sua carriera artistica iniziata intorno alla seconda metà degli anni 70, Bruce Hornsby, autore e pianista, nonché arrangiatore di grande livello tecnico e artistico, mischia sapientemente diverse cose nella sua musica tra jazz, rock, soul, blues, gospel, ed è un piacere riascoltarlo in radio con voi. Il brano era questa versione dal vivo di Mandarin Rain, un brano fatto uscire nella seconda metà degli anni 80 per Bruce Hornsby. E quindi con Bruce Hornsby e questa sua Mandarin Rain siamo quasi giunti al traguardo anche per quest'oggi su Jazz Train, ultimo ascolto con un cantautore di Napoli quasi dimenticato, Nino Buonocore. Lo ascoltiamo con un suo classico del tempo dal titolo Rosanna. Da parte mia un buon proseguimento d'ascolto in radio, per quanto mi riguarda vi aspetto la settimana prossima, stessa ora e stessa radio. Nino Buonocore, Rosanna.

0: 6 ottobre 1984 chiude Radio Talpa di Cattolica, la mitica, la ribelle, la grande musica, i concerti, la cultura, l'informazione libera, il questionario giovani, il movimento, l'utopia, l'entusiasmo. Aprile 2015, con rinnovata energia, è di nuovo Radio Talpa, web, radio e televisione. Vogliamo ridare voce a chi in questi anni l'ha persa o non ha avuto la possibilità di esprimersi. www.radiotalpa.it, www.radiotalpa.org. Radio Talpa, la rivoluzione culturale continua.
1: What's this music about? I don't wanna hear like, oh, fuck all this beautifully played and all this to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
2: Well, you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
3: Radio Talpa, only the best.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it. It's not unusual to go out at any time.

the horror, the whip of the sugar cane. Did you?

relapse in our job, and these jobs, pay.

0: 시나요?
1: 나는

Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride, si diverte.

Abbiamo ascoltato voci e suoni dedicati alla città. Erano offerti da Avatar, un programma di selezioni musicali tematiche a cura del mio plasmatore, Maurizio Castelvetro. Avatar è online tutti i giorni, dalle 8 alle 9. Ora, mi raccomando, rimani all'ascolto di Radio 3.

0: musica presente, anzi ora musica weekend, è il caso di dire, perché oggi è sabato e il sabato e la domenica ora musica va in onda formato weekend, nel senso che andiamo a riascoltare tutte le novità della settimana più quelli che sono i brani che abbiamo ad alta rotazione. Siamo pronti a partire e come sempre si apre con un classico.
1: Ora musica story
0: 1966.

I Want You compie 60 anni quest'anno, questo brano di Bob Dylan. Oggi ad aprire Ora Musica, come sempre, si apre con un classico per poi passare alla novità al primo ascolto, che riguarda Anita Brightfly.

0: Ora musica, spazio interviste di oggi, torniamo nella capitale e andiamo a chiacchierare con Mino Maria. È uscito il nuovo singolo, ma è uscito anche un album, ci sono tante cose da raccontare. Allora, ben trovato anzitutto, anzi ben ritrovato Emiliano.
1: Grazie mille, ciao Riccardo, ciao a tutti quanti.
0: Allora, noi ci siamo sentiti in occasione del precedente singolo con Leo Gullotta, avevamo detto che c'era un album in arrivo e adesso questo album è arrivato. Come ce lo racconti, come si intitola? La breve distanza è il titolo, giusto?
1: Sì, sì, Abemus Album.
0: Abemus Album, dopo sì, quattro singoli, questo è il quarto singolo, giusto?
1: Sì, diciamo che dopo Via Macheda è uscito l'album, La breve distanza, appunto, come hai detto tu prima, ed è questo percorso, un EP. Più che altro sono sette brani, perché anzi no, sette brani, adesso sono un album, oggi sono un album, sette brani.
0: Sì, dai, sei un po', fino a sei sono EP, giusto?
1: Esatto, ecco. Esatto. Dal set ho aggiunto il brano per farlo diventare un album. Invece è l'estratto, l'ultimo estratto è Santa Rosalia, che è proprio dall'album, La breve distanza. La breve distanza è un racconto intimo, è una psicoterapia mia, praticamente mi sono disteso sul classico divano e ho cominciato a parlare di me, quindi dal primo all'ultimo album sono confessioni che sfociano a volte anche in riflessioni un po' più generali, non per forza segreti miei, diciamo.
0: E Santa Rosalia da cosa è stato ispirato?
1: Santa Rosalia è un incontro che feci durante una mia vacanza con quest'uomo che era affetto da disturbi mentali e trasformai questa sua imprecazione solita verso Santa Rosalia in qualcosa di un po' più poetico. Mi ricordo che mi fermavo ad ascoltare le sue storie, le sue disavventure, veniva deriso, come spesso purtroppo capita, dagli abitanti del luogo. Io invece ogni giorno mi sedevo con lui, lo ascoltavo, gli ho dato un po' di compagnia, che poi è quella che cercava. E quindi tornato a casa ripensai a quest'uomo e romanzai un po' il tutto. Lui mi diceva sempre: vorrei una casa, vorrei un amore, ma non ho niente. E quindi è nata Santa Rosalia.
0: Parli in passato, significa che questa persona non c'è più?
1: Non ho idea, purtroppo, perché non l'ho più rivisto, questo sì, cioè questo fatto è venuto tantissimi anni fa. Io poi la canzone l'ho scritta molti anni dopo, somatizzando il tutto, quindi anzi,
0: non hai mai pensato di provare a cercarlo?
1: Ecco, eh? Mi hai messo una pulce in testa.
0: Sarebbe carino, metti che lo trovi e tu dici, sai che tantissimo, è un'emozione, penso, sai che questa per lui, se c'è ancora, auguriamocelo, sarebbe un regalo fantastico, perché vuol dire che ha lasciato un segno e tanti anni dopo io mi emozionerei come una bestia.
1: Credo che lo farò proprio quest'estate, guarda, mi hai dato un ottimo spunto.
0: Me lo fai sapere se poi va a buon
1: Sarai
0: fine.
1: Sarai il primo a saperlo, prometto, ti faccio una videochiamata subito.
0: Oggi Ora Musica in versione Chi l'ha visto, adesso noi andiamo ad ascoltare Rosalia, Santa Rosalia. Prima però diamo le coordinate per trovare Mino Maria.
1: Facile facile, come hai detto tu, Mino Maria, basta scriverlo su Instagram, Facebook, tutti i social, diciamo, e mi troverete Santa Rosalia, soprattutto l'ultima arrivata, che vi prego di ascoltare con gioia.
0: Ti ricordi il nome di questa persona?
1: Non lo ricordo,
0: quindi dobbiamo partire proprio tornando sul posto.
1: Ricordo che frequentava sempre quel posto,
0: allora
1: quella,
0: da lì,
1: quella villa di questo paese, mi ricordo esattamente com'era fisicamente, ma non sto ricordando il nome.
0: Da lì vedrai che ci riuscirà. Io ho fatto una ricerca simile a Lucca tantissimi anni fa e ci sono riuscito tramite negozianti, ecco. Chissà.
1: Ecco, vedi, sì, infatti mi ricordo il titolare del bar di fronte.
0: Ecco,
1: quindi...
0: vedi, ci siamo, abbiamo già degli spunti per partire. Mino Maria, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie sempre a te per la tua gentilezza e disponibilità.

0: Santa Rosalia, questa era la canzone di Milo Maria, nostro ospite qui oggi nello spazio interviste di Oramu.
1: Radio Talpa non è cambiata nel corso degli anni. Nonostante i miglioramenti tecnici, è ancora un uomo o una donna e un microfono, la riproduzione di musica, di parlare di questioni diverse, il comunicare con il pubblico. Ecco, questa è sempre RadioTalpa.it. When

Ora musica, La bomba al cioccolato, il singolo di Giovanni Starpietro, novità della scorsa settimana, adesso inserita in programmazione. Dai che ci mettiamo anche un po' di reggettino, il ritmo in levare con Sig Chapa, cantautore empolese, e Vento di libertà.

0: musica con questo brano che ci porta anche un'aria un po' primaverile, dai, io ne sento terribilmente il bisogno. E c'è anche Elisa Alberti con il suo singolo che vi ho presentato la scorsa settimana come novità al primo ascolto, anche lei in programmazione, Cuore Malato.
1: Scende la sera come un sipario, teatro, tramonto, svanisce inghiottito dal mar, trascinando con sé le emozioni più care. Un altro giorno è passato.

0: Cuore malato, il singolo di Elisa Alberti, tra le novità di Ora Musica.
1: A proposito di musica, Frank Zappa diceva: senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive e di dati in cui pagare le bollette. Radio Talpa, il senso della musica.

0: Ora musica.
1: Wow, Marco, ha già fatto una macella. Ieri si è resi in basciute. Ha già messo a fare uscire a avvicinare la cameriera. Ma ha bloccato, si è ingazzato.

la musica. Novità discografiche indipendenti e internazionali. Classifiche dei brani più trasmessi dalle radio di tutto il mondo. Le interviste agli artisti emergenti. Ora musica, tutti i giorni con Riccardo Pellegrini.

A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia. E a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

singolo dall'aria fresca, estiva, danze reccia, questo di Elma, Truman Show è il titolo del brano, ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che trovi tutti i giorni in radio e poi trovi anche in rete, su Facebook c'è la pagina Ora Musica, su Instagram vi segnalo il mio profilo, Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Adesso vi faccio ascoltare il singolo di Carlo Pesce, Tutto Rosa.

Tutto Rosa, Carlo Pesce. Fossi in lui farei una versione vinile di questo disco, 45 giri, Tutto Rosa. Come rosa era il primo 45 giri che ricordo di aver messo in radio nel lontano 1979. Era splendido, splendente, di Donatella Rettore, 45 giri, Tutto Rosa. E vabbè, insomma, mi è tornato in mente pensando al titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, Tutto Rosa, appunto, Carlo Pesce. Brilla il sole è invece il titolo del singolo di Alberto Scerbo, qui a Ora Musica.

che intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Notte giunge dopo notte, oscurità dopo oscurità, occhi, mani, respiri ancora respiri, l'eco dell'acqua che cade goccia a goccia dal rubinetto, due punti rossi di due sigarette accese, il tic-tac dell'orologio, due cuori, due solitudini.

dunque si può. Dire mi dispiace, dire perdonate e ottenere perdono, subito. Essere del tutto ripuliti, nuovi, si può. Allora perdonate. Se sempre ho favorito me, la mia persona, se ho pensato d'essere migliore d'ogni altro animale, d'ogni altro organismo vegetale, se ho messo me, se ho messo me per prima, il capriccio di me, l'estetica di me, il sollievo di me. Perdonate se non ho guardato con la dovuta attenzione tutte le meraviglie quotidiane, i passaggi di luce, le stagioni, certe facce o musi, se non ho adorato la varietà mutevole del mondo, se non l'ho servita, protetta da me stessa, non abbastanza cantata, fatta entrare, appoggiata sul fondo mio, a farmi più intonata e vigile. Perdonate se ho riso troppo poco, se poco ho ringraziato per le camminate nel bosco, per quell'ebbrezza di gambe nell'andare, accordo delle mani in ogni semplice fare. Se non ho ringraziato per il dolce dormire e tenersi abbracciati sulla sponda del buio spaventoso. Se mai ho ringraziato perché c'erano gli altri. E anzi, ne ho patito la presenza e spesso ho preferito la voce scritta dei morti. Perdonate ogni omissione mia, la cecità che mi ha fatto sentire d'essere buona, l'ipocrisia con cui mi sono assolta, la misura del mio voler bene. E se il cane che festeggia al mattino la mia entrata in cucina, se è per mia consolazione inviato affinché sia alleggerita, come del resto il sole, le arance sul tavolo, il cioccolato, il vino, se tutto questo è disposto e animato perché io sia migliore, più lieta. Perdonate le mattine scure e l'umore nero, la testa chiusa, murata nelle sue tortuose galere, la prigionia interiore in cui mi relego, muta e scontrosa, dimentica dei doni. Se non sono del tutto e sempre innamorata del mondo, della vita, sedotta e vinta dalla rivelazione d'esserci di ogni cosa ed altro non troppo ben nascosto dietro l'evidenza, questo più di ogni altra cosa perdonate, la mia disattenzione. Mariangela Gualtieri.

Passata è la tempesta, odo a ugelli far festa, e la gallina tornata in sulla via che ripete il suo verso. Ecco il sereno, rompe là da ponente alla montagna, sgombrasi la campagna, e chiaro nella valle il fiume appare. Ogni cor si rallegra in ogni lato. Risorge il rumorio, torna il lavoro usato. L'artigiano a mirar l'umido cielo con l'opra in man cantando fassi in su l'uscio. A prova vien fuor la femminetta a cor dell'acqua della novella piova, e l'erbaiuol rinnova di sentiero in sentiero il grido giornaliero. Ecco il sol che ritorna, ecco, sorride per li poggi e le ville, apre i balconi, apre terrazzi e logge la famiglia, e dalla via corrente odi lontano tintinnio di sonagli, il carro stride del passegger che il suo cammin ripiglia. Si rallegra ogni core, si dolce, si gradita quand'è com'or la vita. Quando con tanto amore l'uomo a suoi studi intende, o torna all'opre o cosa nuova imprende, quando dei mali suoi men si ricorda. Piacer figlio d'affanno, gioia vana, che frutto del passato timore onde si scosse e paventò la morte, chi la vita aborria, onde in lungo tormento fredde, tacite, smorte, sudar le genti e palpitar vedendo, mossi alle nostre offese, folgori, nembi e vento. O natura cortese, son questi i doni tuoi, questi i diletti sono che tu porgi ai mortali. Uscir di pena è diletto fra noi. Pene tu spargi a larga mano, il duolo spontaneo sorge, e di piacer quel tanto che per mostro e miracolo talvolta nasce d'affanno è gran guadagno. Umana prole cara agli eterni, assai felice se respirar ti dice d'alcun dolor, beata se te d'ogni dolor morte risana.

0: Questa è radiotalpa.it.
1: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
2: Nelle azzurre sere d'estate andrò per i sentieri, punzecchiato dal grano, a pestare l'erba tenera. Trasognato, sentirò la sua frescura sotto i piedi e lascerò che il vento mi bagni il capo nudo. Io non parlerò, non penserò più a nulla, ma l'amore infinito mi salirà nell'anima e me ne andrò lontano, molto lontano, come uno zingaro. Nella natura, felice, come con una donna.

l'ornamento delle mie notti e sembri, con la tua ironia, accumulare le distanze che separano le mie braccia dalle immensità azzurre. E io mi avanzo all'attacco e mi arrampico all'assalto come una schiera di vermi su un cadavere. E amo ogni cosa di te, belva implacabile e crudele. Perfino questa freddezza che ti fa più bella.

la notte viene col canto. La notte viene col canto prolungato del lessuolo, semina le sue luci nella conca, sale per le pendici umide, trema un poco. La forza, in lunghi anni acquistata a soffrire, viene meno e la piccola scienza si disarma. Il sorriso virile non ha più la sua calma. Tu chi sei, che aspettavi invisibile, appostata a una svolta dell'età finché fosse la tua ora? Ti devo questo tempo di gratitudine ed altrettanto dolore. Ed ora inquietudine si insinua, penetra queste prime notti estive, invade il muro ancora caldo, segue il volo delle lucciole sulle aie, si inselva nelle viottole, ove a un tratto, nell'abbaglio dei fari, la lepre saetta. Cara, come ho potuto non intendere? La vita era sospesa, tutta, come questa veglia. C'è da piangere, a pensare come ho sciupato questa lunga attesa, con tante parole inadeguate, con tanti atti inconsulti, irreparabili. E ora ferito dico, non importa, purché il supplizio abbia fine. La salvezza sperata così non si conviene né a te né ad altri come te. La pace, se verrà, ti verrà per altre vie più lucide di questa, più sofferte, quando soffrire non ti parrà vano, che anche la pena esiste e deve vivere, trasformarsi in bene tuo ed altrui. La fede è in te, la fede è una persona. Questa canzone non ha più parole.

l'albatro. Talvolta, per distrarsi, l'agente d'equipaggio fa prigioniero un albatro, grande uccello dei mari, mentre segue indolente compagno di viaggio il veliero che scivola sopra gli abissi amari. L'hanno appena deposto sull'assito fatale e quel re dell'azzurro, goffo, con sforzi estremi si trascina. Pietose gli pendono ora l'ale candide giù dai fianchi, simili a stanchi remi. Poco fa così splendido il volatore, ed ecco, ora è brutto e ridicolo, fra la ciurmaglia ignava. Chi con la pipa accesa lo stuzzica sul becco, chi zoppicando irride l'infermo che volava. Anche il poeta, un albatro, dalle nubi egli sfida la tempesta e l'arciere nella sua corsa franca. Esule sulla terra, fra gli scherni e le strida, l'impacciano le grandi ali e maldestro arranca.

O mia poesia, salvami. Per venire a te scampo alle invitte braccia del demonio. Nel sogno bugiardo agguanta la mia gonna la sua fiamma e io vorrei morire per i mille patimenti che mi infligge. Nulla vale la durata di una vita, ma se mi alzo e divoro con un urlo il mio tempo di respiro, lo faccio solo pensando alla tua sorte. Mia dolce, chiara, bella creatura, mia vita e morte, mia trionfale e aperta poesia che mi scaglia al profondo perché ti dia le risonanze nuove. E se torno dal chiuso dell'inferno, torno perché tu sei la primavera. Perché dunque rifiuti me, germoglio, casto germoglio.

A proposito di musica, Bob Marley era convinto che la musica può rendere gli uomini liberi. Radio Talpa,

giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti

0: conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: American Dream, un viaggio sonoro attraverso la rivoluzione musicale degli anni 70. Dalle melodie accattivanti della West Coast ai suoni ruvidi e sanguigni del Southern Rock. Dal folk impegnato del Greenwich Village al disimpegno della surf music delle spiagge californiane. A questa musica, ai suoi protagonisti, a chi c'era e chi non c'era, è dedicato American Dream. Divulgatore musicale Maurizio Benvenuti.
2: Estate povera di ogni cosa.
3: Immaginate un giorno qualunque di una stagione qualunque. In un luogo sospeso tra Cattolica e Gabicce. Erano la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Da quel luogo usciva un suono unico e originale, che era quello di Radio Talpa. E allora oggi, prima di entrare nel sogno che a breve vi descriverò, vogliamo regalarvi un piccolo tuffo nel passato, raccontato con la semplicità e il sorriso di chi quegli anni li ha vissuti davvero. E allora ascoltiamo insieme la voce di Samuele Bersani mentre ci porta dietro la radio, le canzoni e le emozioni di allora. Dalla viva voce di Samuele Bersani, la sua testimonianza su Radio Talpa.
4: Allora, intanto il ricordo che ho di Radio Talpa è legato ovviamente alla mia adolescenza, anzi alla mia prima fase dell'adolescenza, perché quando Radio Talpa ha chiuso io avevo 14 anni, quindi il ricordo che ne posso avere prima è ormai lontano, però ancora abbastanza nitido, cioè quando si andava a Gabicce, io ero in macchina ovviamente con i miei genitori, oppure quando si tornava da Gabicce verso Cattolica, non c'è mai stata un'occasione, se non mi ero già addormentato dentro la macchina, che io non allungassi il collo per vedere se la giottata era accesa, cioè se la vetrina era illuminata, e quello mi dava la possibilità di immaginare che cosa succedesse dentro. E io da ragazzino avevo un'invidia sana nei confronti di quei ragazzi più grandi di me che all'epoca potevano comunque giocare più seriamente di come lo facevo io attorno a delle cose che li occupavano e li interessavano, come poteva essere la musica o tutto quello che una radio può far nascere, non solo musica. E quindi il mio ricordo era proprio quello di una specie di giraffa che si allungava verso questa vetrina. Dopodiché mi è capitato tante volte anche di ascoltarla negli anni precedenti, e qualche volta mi è stata utile perché mi ha fatto conoscere della musica che altrimenti non sarebbe arrivata in casa mia, se non molti anni dopo. Avere l'adesivo di Radio Talpa era come vincere o trovare uno scudetto argentato o dorato, anzi ancora meglio, uno scudetto dorato in mezzo a un mazzo di figurine Panini. Era abbastanza raro e io mi vanto di averne ancora uno attaccato alla porta di casa mia. Allora, sono molto legato al periodo che ha attraversato questa radio, perché a livello musicale è uno dei periodi che mi hanno stimolato di più, anche se in parte poi l'ho un po' riscoperto dopo. E devo dire che a cavallo fra gli anni 70 e gli anni 80 sono nate, soprattutto per quanto mi riguarda, per la musica italiana, delle realtà che mi hanno ispirato tantissimo, cioè il periodo dei cantautori, quelli che avevano delle storie da raccontare, è proprio quello. Cioè, se penso ai dischi che preferisco di Lucio Dalla, ad esempio, sono quelli che stanno proprio a cavallo fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. E così per tanti altri. Poi in effetti una radio come Radio Talpa mi ha dato la possibilità anche di conoscere le realtà internazionali, perché ad esempio la prima volta che ho sentito i Doors è stato in casa appunto ascoltando una trasmissione di Radio Talpa.

0: Francesco Baccini dice: oggi sono tutti cantautori, ma non è vero, l'ultimo è Samuele Bersani. E allora io, che da sempre sono un sognatore, voglio raccontarvi oggi il mio ultimo sogno, perché c'è un filo sottile che unisce un ragazzino con gli occhi grandi e un cantautore che ha fatto della parola il suo mestiere. Quel filo è un adesivo, una talpa occhialuta, un ricordo che resta attaccato al cuore. A Cattolica, in piazza Primo Maggio, ho sognato di trasformare quel filo in una canzone che cammina tra la gente. Vedere Samuele Bersani tornare dove tutto cominciò, ascoltare la sua voce che racconta il tempo e la meraviglia di essere cresciuti insieme. Nel libro Ma libera veramente, Radio Talpa 77-84, storia di una generazione, c'è una testimonianza che brilla come una fotografia. Il ragazzo che bussava alla porta della radio, l'adesivo tanto desiderato, la promessa di tenerselo stretto. Oggi, a 50 anni di distanza, vorremmo restituire quel gesto con un abbraccio pubblico. Il sogno è che Samuele Bersani canti per la talpa e noi offrirgli il primo adesivo speciale dei 50 anni e chiedergli un autografo con le mani che quel giorno ci tremerebbero di gioia. Potrebbe essere una serata di memoria e di presente, dove ogni nota potrebbe essere un ponte tra il passato e il futuro. La storia grande di una generazione. Viva Radio Talpa e che quel ragazzo diventi, ancora una volta, il nostro testimone di bellezza. Oggi, protagonista, Samuele Bersani.
1: Amici di Radio Talpa, un abbraccio fortissimo da Samuele Bersani. Vi abbraccio forte. Viva Radio Talpa, ciao!

un sogno, il mio, che forse si è materializzato nel vedere scomparire un altro maestro della parola come Francesco Guccini. Nella tristezza delle parole del presente musicale di oggi. Beh, queste due figure, Francesco Guccini e Samuele Bersani, sono sicuramente due modi diversi, ma complementari, di fare canzone d'autore. Entrambi portatori di una lingua e di una profondità che oggi si avverte sempre più rara. E allora, dopo la dipartita di voci come Guccini, la presenza di cantautori autentici come Samuele Bersani diventa ancora più preziosa. Non solo intrattenimento, ma memoria culturale, sguardo critico e cura del linguaggio. E allora noi oggi andremo a riscoprire alcuni testi delle sue canzoni, le riascolteremo con attenzione e vi invito a condividere le loro storie legate proprio a questi brani. Ma prima di entrare nel cuore delle sue canzoni, vorrei proporvi l'omaggio di Samuele Bersani insieme all'amico Luca Carboni proprio al maestro nella bellissima canzone delle Osterie di Fuoriporta.

Samuele Bersani, Luca Carboni che hanno cantato con affetto questa canzone delle osterie di Fuori Porta del maestro Francesco Guccini. E allora iniziamo con l'attraversare i testi di Samuele Bersani a partire da Giudizi Universali, uno di quei brani che ha consacrato Samuele come cantautore capace di coniugare melodia immediata e testi che scavano nella vulnerabilità. Un pezzo che si muove tra confessione e osservazione, mettendo a nudo la fragilità di chi si espone all'altro e teme il giudizio. Una canzone che parla di come ci vediamo attraverso gli occhi degli altri e di come quel riflesso spesso ci tradisce. Il testo costruisce immagini quotidiane che diventano specchi dell'anima, gesti semplici, dettagli domestici, frasi che sembrano sussurrate. La forza del brano sta nella sua capacità di trasformare il particolare in universale. Il giudizio non è solo sociale, è anche interno, una voce che pesa sulle scelte amorose e sulla capacità di fidarsi. Questa è una canzone che ci ricorda quanto sia fragile la nostra immagine agli occhi degli altri. E allora ascoltiamo insieme Giudizi Universali di Samuele Bersani.

Samuele Bersani, protagonista oggi, qui a Radio Talpa, questa volta con Il Mostro, che è un brano che utilizza la figura metaforica del mostro per esplorare paure, incomprensioni e ciò che la società tende a demonizzare. Bersani costruisce un racconto che può essere letto sia come introspezione personale, sia come critica a chi etichetta e allontana. È un esempio della sua abilità nel trasformare un'immagine potente in un racconto musicale che resta impresso. Un testo che alterna descrizioni quasi cinematografiche a momenti di intimità. Il mostro non è sempre esterno, a volte è una parte di noi che non riconosciamo. E allora Samuele gioca con il contrasto tra la paura e la tenerezza, mostrando come la parola mostro possa essere usata per nascondere incomprensioni. È un brano che ci sfida a guardare dentro le nostre paure. Eccolo, Il Mostro di Samuele Bersani.

Ecco spuntare da un mondo lontano l'ultimo mostro, peloso e gigante, l'unico esempio rimasto.

Non poteva mancare in queste canzoni che stiamo passando in rassegna di Samuele Bersani Spacca cuore, perché è tra i pezzi più intimi e dolorosi del cantautore. Parla di perdita, di come il dolore si insinua nella quotidianità e di come la vita continui a scorrere nonostante la ferita. È un brano che mostra la capacità del cantautore di raccontare il lutto e la separazione con linguaggio semplice, ma profondamente poetico. Il testo è fatto di immagini domestiche e gesti minimi che messi insieme descrivono la frattura interiore. La parola spacca cuore è forte, ma il modo in cui Bersani la canta la rende fragile. Non è solo dolore, è anche la consapevolezza che la vita continua. Una canzone che parla di come il dolore diventa abitudine. Ascoltiamo Spacca cuore.

Chicco e Spillo, uno dei suoi primissimi successi, un racconto in miniatura, due personaggi, dettagli concreti, una storia che diventa simbolo. Samuele Bersani è maestro nel creare micronarrazioni che pur nella loro semplicità aprono a riflessioni più ampie su relazioni, destino e quotidianità. Il brano è un esempio di come il cantautore sappia costruire personaggi con poche pennellate. Il testo è popolato di particolari che rendono i personaggi vivi, gesti, nomi, piccoli oggetti che diventano emblemi. Un racconto breve che diventa canzone. E allora, due nomi, una storia. Ascoltiamo Chicco e Spillo di Samuele Bersani.

Sempre Maurizio, benvenuti in vostra compagnia qui da Radio Talpa, con il piacere di proporvi questi grandi testi, queste grandi canzoni di Samuele Bersani che, come dice Francesco Baccini, è forse l'ultimo cantautore. Il pezzo questa volta si chiama Enex Anax ed è un titolo che già suggerisce un incontro tra nomi propri e riferimenti alla contemporaneità. Il brano esplora stati d'animo moderni, ansie e rimedi, con la solita sensibilità narrativa di Samuele. È un pezzo che parla del tempo presente, delle sue piccole dipendenze e delle strategie che usiamo per sopravvivere. Un ritratto dei nostri tempi. En Exanax di Samuele Bersani.

Sempre da Samuele Bersani, protagonista oggi qui su Radio Talpa, ci ascoltiamo Replay, un brano che gioca con l'idea della ripetizione, dei ricordi che tornano e delle frasi che rimangono in loop nella testa. È una canzone che sembra farsi ascoltare più volte per rivelare nuovi dettagli. Ecco Replay di Samuele Bersani.

Il brano, che si chiama Freak, è una canzone che mette al centro la marginalità, la diversità e la pietas verso chi vive ai margini. Bersani usa il termine freak non come insulto, ma come lente per osservare chi è diverso, chi non rientra nelle norme sociali, e lo fa con una delicatezza che evita la retorica. Il pezzo è spesso citato come esempio della sua capacità di trasformare l'attenzione verso gli esclusi in canzone d'autore empatica. Un testo che costruisce ritratti, figure che sembrano fuori posto, gesti che rivelano dignità e fragilità. Samuele Bersani non giudica, descrive. Le immagini sono concrete, dettagli fisici, abitudini, piccoli rituali, diventano simboli di una condizione umana più ampia. La ripetizione di certe frasi crea un coro di comprensione, come se l'autore volesse restituire voce a chi spesso non viene ascoltato. In questa canzone ci sono immagini evocative come strade bagnate, luci al neon, mani che cercano calore. Sono immagini che funzionano come set cinematografici in miniatura. Un ritratto in questa canzone di chi vive ai margini, raccontato con pietas e sguardo attento. Ascoltiamoci insieme Freak, Samuele Bersani.

La canzone La fortuna che abbiamo è una riflessione sulla quotidianità e sulle piccole grazie che spesso diamo per scontate. Non è una celebrazione ingenua. Bersani riconosce la fragilità delle cose belle e la precarietà che le circonda, ma sceglie di mettere in luce ciò che resiste. E questo vuole essere un invito a guardare le piccole cose che ci tengono in piedi. Ecco, la fortuna che abbiamo, sempre lui, Samuele Bersani.

Un'altra di quelle canzoni che non può mancare ascoltando Samuele Bersani è Il pescatore di asterischi. È un esempio della vena più poetica e giocosa di Samuele. Il titolo stesso è un'immagine che mescola mestiere e simbolo, suggerendo un personaggio che raccoglie segni, omissioni, note a margine. È un brano che gioca con il linguaggio e con la metafora, mostrando la capacità del cantautore di inventare figure che restano impresse. Il testo è un intreccio di metafore, l'asterisco come segno che indica qualcosa di non detto, il pescatore come chi cerca tra le pieghe della lingua e della memoria. Bersani dunque costruisce un piccolo universo in cui i simboli si animano. Il pescatore non prende pesci, prende segni, ricordi, omissioni. È una canzone che celebra la scrittura stessa come atto di cura. Un'immagine poetica e lieve, il pescatore di asterischi di Samuele Bersani.

Sempre Maurizio, benvenuti qui dagli studi di Radio Talpa, sempre a proporvi dei testi bellissimi, quelli di Samuele Bersani, l'ultimo dei cantautori. Cosa vuoi da me? È un brano che esplora il confronto nelle relazioni, aspettative, richieste e incomprensioni. Samuele Bersani mette in scena un dialogo interiore che può essere letto come una conversazione con l'altro o con se stessi. È un pezzo che mette a nudo la fatica di capirsi e la domanda che spesso resta sospesa nelle relazioni. Il testo è fatto di interrogativi e immagini che cercano una risposta, gesti che non bastano, parole che non arrivano. Cosa vuoi da me? È una frase che può contenere stanchezza, amore, rassegnazione e speranza. Una domanda che tutti, prima o poi, ci siamo fatti. E allora ascoltiamoci: Cosa vuoi da me? Di Samuele Bersani.

E ora, dal suo ultimo lavoro in studio, che si chiama Cinema Samuele, che vi abbiamo presentato anni fa quando uscì, questo lavoro è un progetto che mette in luce la cifra narrativa di Samuele Bersani, canzoni che funzionano come piccoli film, personaggi e scene tratte dalla vita quotidiana, sguardi che oscillano tra ironia e malinconia. Un album che raccoglie brani che giocano con immagini cinematografiche, titoli che evocano sequenze e figure e una scrittura che privilegia il racconto in miniatura. In questo contesto si inserisce Harakiri, il brano che vi andiamo a proporre che uscì come primo singolo, una traccia che spicca per la sua forza immaginifica e per il modo in cui affronta temi di rottura, colpa e desiderio di riscatto.

Ed ora che stiamo arrivando quasi in conclusione di questo speciale, naturalmente solo per oggi, perché un cantautore come Samuele Bersani da sempre è presente nei nostri palinsesti musicali con le sue canzoni e soprattutto con i suoi testi. Beh, Samuele Bersani si è cimentato con l'orchestra e più volte ha sperimentato arrangiamenti che ampliano il suo linguaggio, dall'intimità acustica a orchestrazioni più ampie che trasformano i suoi brani in piccoli film sonori. E l'idea di ascoltare Samuele Bersani con un'orchestra non è solo un vezzo sonoro, ma è un modo per mettere in luce la drammaturgia dei suoi testi, per far emergere colori timbrici che nella versione da camera restano impliciti. L'album e i progetti live in cui Bersani si confronta con archi, fiati e arrangiamenti orchestrali offrono una prospettiva nuova sui suoi pezzi, accentuando tensioni, sospensioni e momenti lirici. E da questo suo nuovo ed ultimo lavoro andiamo ad ascoltarci un brano.

conosci se è stata mai, che non vorresti essere cinata mai, che preferisci rimanere solo qua, nella provincia nuclearizzata, a 6 chilometri di curva dalla vita, e dire a tutti che sto benissimo, a sapere che voi state benissimo e quando vi vedete, l'amicizia che non passerà mai. Mi sento male, non so per l'umidità, avevo voglia di prestarti qualche cosa, solamente di uscire a fare tardi, con la scusa di parlare.

Siamo partiti con un sogno, il mio sogno, che poi si è trasformato in risveglio e non è svanito, si è fatto memoria viva. Rimangono i testi, le perle sonore che abbiamo ascoltato, le pause che ci hanno insegnato ad ascoltare. Rimane la voce di Samuele Bersani, possibile testimone e compagno di strada, pronta a restituire con un autografo la meraviglia di quegli inizi. Questo speciale è un dono che unisce passato e presente. Ogni nota è un filo che ricuce il tempo e ogni applauso che avremo fatto ascoltando queste canzoni è un adesivo nuovo che si attacca al petto. Celebriamo non per chiudere una storia, ma per continuare a raccontarla, perché la bellezza che ci ha formato continui a camminare con noi. Viva Radio Talpa, viva! Samuele Bersani. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

20 agosto, dalle 13 alle 14, Radio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

left, right.

used to tear me apart. But now it keeps me together. Yes, it does.

You know, baby, it's got to be the way we want it to be.

Ciao a tutti, siamo ancora qui come ogni mercoledì e sabato sulle onde di Radio Talpa. Questa è Zoe, la vostra ora di intrattenimento musicale che spezza metà la settimana lavorativa, visto che cade nella pausa pranzo del mercoledì e che potete ascoltare nella stessa fascia oraria, cioè dalle 13 alle 14 anche il sabato, in replica se il mercoledì siete stati così oberati di lavoro da non poter staccare con la mente neppure per un'oretta. Insieme a voi come sempre ci sono io, Stefano, e come vi ho promesso le puntate di agosto saranno tutte all'interno insegna dell'energia e della vivacità. D'altronde è o non è il momento delle vacanze? La settimana scorsa ci siamo lasciati con un brano dei REM che era adattissimo a una chiusura, visto che si intitolava It's the end of the world as we know it. Quindi cosa c'è di meglio di ripartire sempre da loro? Stavolta con un pezzo che si adatta perfettamente ad un inizio. Non per niente, questa si chiama Begin the Begin.

Sono già passati diversi anni da quando i REM hanno annunciato il loro scioglimento e la loro mancanza si sente sempre di più anno dopo anno. Nel frattempo abbiamo avuto modo di rivederli nella formazione originaria, quando sono stati introdotti nel Rock and Roll Hall of Fame. Sappiamo che la separazione è stata assolutamente consensuale e che sono tutti e quattro rimasti in ottimi rapporti, ma che ognuno di loro voleva prendere altre strade. Da parecchio si vocifera di un nuovo album del cantante Michael Stipe, dovremmo essere vicinissimi a vederlo alla luce, ma ancora notizie certe non ce ne sono.

E ora accendiamo le luci della pista da ballo, un film che ha cambiato la cultura pop degli 80s, Footloose. Questa è la title track cantata da Kenny Loggins.

0: Ricordate il film? Kevin Bacon arriva in una piccola città americana dove il ballo è proibito per legge. Sembra ridicolo oggi, anzi diciamolo, è ridicolo, ma fu un successo enorme. E tutta la colonna sonora, in particolare questa canzone, è diventata il simbolo di quel decennio. Negli Stati Uniti, Kenny Loggins era già una star quando registrò Footloose, ma questo brano è quello che lo ha lanciato definitivamente anche al di fuori dei confini americani. È un brano energetico e motivante, è semplicemente impossibile star fermi quando questa canzone parte sul piatto. Guardate cosa succede ancora oggi, quando i DJ hanno la bella idea di proporla ad una serata a tema anni 80.
1: Questa è radiotalpa.it.
0: Oggi solo grandi nomi e grandi successi di quelli che probabilmente hanno segnato i momenti più belli delle vostre vite.

Una band diventata leggendaria negli anni 70, ma che rimane assolutamente rilevante anche negli anni 80 e oltre, i Fleetwood Mac con Go Your Own Way. Quella dei Fleetwood Mac è una delle storie più complicate e affascinanti della musica rock. La band ha cambiato formazione molte volte, ha avuto relazioni romantiche interne che si sono trasformate in conflitti, spesso anche creativi, soprattutto grazie a quella splendida ragazza di Stevie Nicks che, da quando è entrata a far parte del gruppo, ha letteralmente sbriciolato ogni equilibrio interno che già di per sé era precario. Rumors è fondamentalmente un album sulla fine di una relazione amorosa, principalmente quella fra la stessa Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, due dei principali autori della band. Go Your Own Way è la canzone più ottimista e decisa dell'album, pensate voi. Il testo parla di una coppia che si separa. Packing up my things and going, I'll take whatever I want and I'll be gone. Ma invece di essere triste, è liberatoria. È una canzone sulla ricerca di indipendenza individuale, sulla comprensione che a volte le strade si dividono e questo deve essere visto proprio come un processo naturale. Anche in questo caso parliamo di un album che ha venduto oltre 40 milioni di copie. È un capolavoro di scrittura, di arrangiamento e anche di produzione. Venne realizzato durante un periodo in cui la band era tecnicamente in dissoluzione, perché le relazioni romantiche interne erano ormai tutte agli sgoccioli, ma la musica che stavano creando era comunque fra le più belle mai registrate.

ready to tell you. There's something else. The afterworld. Difficile tenere questo ritmo? Assolutamente no, perché ci facciamo aiutare dal genio di Minneapolis, un'altra di quelle figure di cui si sente enormemente la mancanza. Ovviamente sto parlando di Prince.

Il genio è anche colui che sa programmare le proprie uscite discografiche. Purple Rain, che non era solo un album ma anche un film, sarebbe stato pronto per uscire nel 1982, ma in quell'anno uscì Thriller di Michael Jackson. Così la casa discografica propose di posticipare l'uscita di un anno per non essere oscurato dalla popolarità di quell'album strepitoso. Ma Prince obiettò: ma avete ascoltato bene Thriller? È un disco che continuerà a vendere ben oltre il primo anno. Così decise di ritardare Purple Rain di 2 anni, al 1984, e aveva ragione. Let's Go Crazy, in un album drammatico, è un momento di felicità e di spensieratezza in cui si esorta a ballare e a divertirsi senza freno, quello che dovremmo fare un po' più spesso. Ovviamente Zoe riflette quelli che sono in gran parte i miei gusti musicali, ed è quindi naturale che la stragrande maggioranza delle proposte provenga dal Regno Unito, che è la terra alla quale mi sento artisticamente più legato. Ma oggi siamo partiti con 3 interpreti americani, i Remy, Fleetwood Mac e Prince, e anche i prossimi brani in programma sono Born in the USA. Ad iniziare da uno dei più grandi songwriter della musica popolare americana. Stiamo parlando di Paul Simon e di quello che a mio avviso è il suo album capolavoro, Graceland.

Come sapete, Graceland, il titolo dell'album del 1986 di Paul Simon, è il nome della residenza di Elvis Presley, e questo potrebbe far pensare ad un lavoro intriso di rock and roll classico, ma non è così, perché in realtà è il disco con il quale Paul Simon, che ovviamente è quello del duo Simon e Garfunkel, incorpora la musica sudafricana e crea quella commistione magica che in forma diversa sperimentava contemporaneamente anche Peter Gabriel con il suo album Soul. Dal punto di vista culturale e politico, Graceland è stato avversato da gran parte della critica, perché Paul Simon ha deciso di registrare proprio in Sudafrica durante quella che era l'era dell'apartheid, nonostante sia sempre stato chiaro il supporto alla causa dei neri sudafricani da parte di Paul Simon. Il brano che abbiamo ascoltato è diventato estremamente popolare in parte grazie ad un videoclip troppo divertente che mostra Paul Simon e l'attore Chevy Chase che in una esibizione a dir poco surreale fanno cose assolutamente assurde, però funziona tutto e rimane memorabile. Restiamo negli Stati Uniti e facciamo posto a quello che più di ogni altro ha incarnato lo spirito americano degli ultimi decenni, ossia il boss Bruce Springsteen.

una delle più grandi rockstar di tutti i tempi, Bruce Springsteen, con Glory Days. Lui, come sapete, viene dal New Jersey ed è cresciuto in un posto di nome E Street, che ha poi dato il nome alla sua band. Glory Days racconta di un uomo che riflette sulla sua gioventù, sui giorni del liceo, quando era una stella del baseball, quando aveva il mondo ai suoi piedi. Ma la vita, come si dice, ci si è messa di mento. Non è diventato un giocatore professionista e adesso è un uomo ordinario che guarda indietro con nostalgia ai giorni di gloria della sua gioventù. È una canzone sulla disillusione, sulla speranza non realizzata, ma paradossalmente è anche una canzone che celebra la vita, la gioventù e il senso di comunità. L'album, Born in the USA, a mio parere non è uno dei suoi migliori, soprattutto se paragonato a capolavori come The River o Nebraska, e soprattutto a Darkness on the Edge of Town, il mio preferito. Ma sicuramente è uno dei più venduti di tutti i tempi, con oltre 30 milioni di copie. Mica male, eh? Some people call me the space cowboy.

Una canzone che è una lezione di semplicità e di efficacia nel pop rock. The Steve Miller Band con The Joker. Steve Miller è un musicista che viene dalla tradizione del blues rock americano, ma questo brano rappresenta una sorta di transizione verso il pop rock, quello più accessibile degli anni 70. The Joker diventerà uno dei brani più trasmessi di quegli anni e rimane una colonna sonora dei programmi radiofonici fino ai giorni nostri. È una canzone che funziona per ogni occasione, nelle feste di famiglia, nei concerti, persino alle partite di calcio.

Ancora un brano da oltreoceano, poi torniamo dalle nostre parti, promesso. Un gruppo che qui da noi non ha mai avuto un particolare successo, ma che in America ha sempre spopolato. Si chiamano Journey.

Osbourne sono una band di Los Angeles, fra quelle che più di altre hanno caratterizzato il suono del melodic rock degli anni Ottanta. Il cantante Steve Perry ha una voce straordinaria ed è davvero un peccato che dalle nostre parti non abbia mai avuto il riconoscimento che avrebbe ampiamente meritato. Il brano che abbiamo ascoltato, Separate Ways, è tratto dall'album tra i più venduti Frontiers, che include anche Only Solutions, che era inserita nella colonna sonora del primo film Tron. Anche il videoclip è molto emozionante, è stato uno dei più visti nella storia di MTV, in America ovviamente. Come vi ho promesso, lasciamo il continente americano che ha monopolizzato la prima metà della puntata di oggi di Zoe e, viaggiando alla velocità del pensiero, approdiamo in Europa con una serie di capolavori da far girare la testa, ad iniziare dai Rolling Stones. Sicuramente un riff di chitarra che non avete mai sentito prima, vero? A distanza di oltre 60 anni i ragazzi sono ancora in giro a fare danni e ancora non riescono a provare soddisfazione.

0: una delle canzoni più importanti nella storia del rock and roll, The Rolling Stones con I Can Get No Satisfaction, una canzone nata come risposta ironica ai Beatles che dicevano al contrario please please me. Gli Stones rispondono non riesco a provare soddisfazione e la musica rock assume una nuova dimensione di protesta giovanile. Mick Jagger canta di frustrazione, di desiderio insoddisfatto e il contesto è sia personale che soprattutto politico. Un'interpretazione è che parli di lussuria sessuale non saziata, un'altra è che parli di frustrazione con il consumismo e la realtà della situazione che stavano vivendo.
1: Libera il tuo ascolto su Radio Talpa.
0: Non so quanti di voi all'ascolto la scorsa settimana erano in piazza Primo Maggio a Cattolica ad ascoltare Rammstein in un concerto organizzato proprio da noi. Beh, la piazza era strapiena e la band ha preparato una scaletta con i pezzi migliori dei più grandi mostri sacri del rock, come i Beatles, che sono poi la loro specialità, gli Stones, gli Who, e hanno anche eseguito la mia canzone preferita dei Kinks, una di quelle che ad ogni ascolto mi fa letteralmente impazzire. È vero, qui a Zoe l'ho proposta più volte, ma ogni occasione è buona per me per riascoltarla. Si intitola You Really Got Me.

Un brano che ha influenzato pesantemente tutti quelli che sono venuti dopo, viene addirittura etichettato come un esempio di proto-punk, dal momento che sulla sua stessa struttura si articoleranno poi i più importanti successi del periodo punk, che però si sviluppò ben oltre un decennio più tardi. Resta quindi un capolavoro, uno di quei brani che, come dicevo, ogni volta che lo ascolto vado in estasi. Pensate che qualche anno fa ebbi la pessima idea di selezionarlo come suoneria del mio cellulare. Bene, mettere come suoneria un brano che amate è un errore gravissimo da non fare assolutamente mai. In primis, perché non avete voglia di rispondere e preferite ascoltarvi la canzone. E in secondo luogo, perché essendo la maggior parte delle chiamate delle seccature o comunque degli eventi poco piacevoli, finirete con l'associare la vostra canzone preferita a una sensazione negativa. Pessima scelta! Mettete Sal da Vinci o Sfera e Basta. Vedrete quanto sarete più produttivi e soddisfatti.

uno degli incipit più famosi della storia del rock. Per chi di voi è nato ieri o tutt'al più l'altro ieri, vi informo che questi sono i Pink Floyd con la loro Money.

L'album è assolutamente leggendario, The Dark Side of the Moon, una raccolta concettuale che affronta temi di follia, morte, alienazione. Money è il brano forse più leggero dell'album dal punto di vista tematico, ma è anche uno dei più famosi. Parla della mancanza di denaro, della ricerca del denaro e del modo in cui il denaro controlla le nostre vite. Money, it's a gas, una dichiarazione che il denaro è semplicemente un'ossessione fugace della società moderna. Il testo della canzone è fortemente satirico, parte dalla genialità di Money e che suona quasi come una celebrazione della ricchezza, mentre in realtà è una critica acuta della ossessione moderna per il denaro. Ovviamente questo lo capiscono in pochi e quindi viene regolarmente scelto come sottofondo a servizi giornalistici o a documentari in cui il mito della ricchezza sfrenata viene celebrato e proposto come modello positivo. La realtà invece è diametralmente opposta, come capita spesso ascoltando i Pink Floyd. E se l'incipit di Money era facilmente riconoscibile, che dire di questo?

Una delle band più importanti e influenti di tutti i tempi, i Queen, erano una band britannica formata da quattro musicisti tutti di straordinario talento: Freddie Mercury alla voce, Brian May alla chitarra, Roger Taylor alla batteria e John Deacon al basso. Ed è proprio John Deacon, il bassista, che ha firmato questo brano partendo, dice la leggenda, da una sorta di improvvisazione. Questo riff di basso è diventato iconico. Lo so che il termine iconico è fin troppo abusato ai giorni nostri, ma questo è proprio il momento giusto per utilizzarlo. È impossibile da dimenticare una volta che lo senti. È stato usato nei film, nelle serie televisive, addirittura nei videogiochi, praticamente ovunque. L'album si intitolava The Game e la canzone Ça va sans dire raggiunse il numero uno in moltissimi paesi e rimane una di quelle più trasmesse in assoluto dalle radio ancora oggi. Da non credere, è già quasi terminato il tempo a mia disposizione. Se è giunto il momento di salutarci, facciamolo in maniera mitica con il Duca Bianco.

0: Non lasciatemi solo, ritornate a tenermi compagnia ogni mercoledì e sabato. Io vi aspetto da parte mia, cioè di Stefano. Ciao a tutti.
1: Nasce Made in Romagna, il nuovo format di Radio Talpa che racconta la creatività sonora della Romagna. Non solo dialetto, ma un territorio che genera voci, suoni e idee originali, come vitigni autoctoni che danno vini dal sapore unico. Un viaggio in più puntate tra recupero filologico, cantautorato, sperimentazione e ironia popolare. Ogni episodio è una tappa per ascoltare storie, strumenti, voci e percorsi artistici che parlano del territorio senza ridursi a folklore. Musica che nasce qui e porta con sé l'anima della Romagna. In esclusiva su Radio Talpa ogni lunedì e mercoledì alle ore 20.
2: Io, se proprio mi immagino il mondo
3: preciso per come mi piace,
2: è un posto in cui non mi nascondo
4: e fa rima con pace.
2: E allora?
4: Perché non vi rimettete a fare la pace?
5: Non è che forse
6: vi siete dimenticati come si fa?
7: Ah, si sono dimenticati.
2: Si sono dimenticate.

0: Stai ascoltando Radio Talpa.
1: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

0: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly. Un programma di Patrizio Sigone.
0: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22:30 su Radio Talpa.

Radio Talpa, web radio e televisione, è un contenitore polivalente multimediale che si articola in uno spazio virtuale, sito internet, web radio e televisione, Facebook, ed uno fisico, in via del Prete 7 a Cattolica, come luogo di incontro e sede della radio, redazione di giornali, associazioni, giovani creativi. Un luogo che diventi punto di riferimento per le associazioni, per piccoli e medi eventi come presentazioni di libri, mostre d'arte di giovani artisti, incontri e dibattiti, proiezioni di filmati, piccoli concerti. Radio Talpa, web radio e televisione, www.radiotalpa.it. Radio Talpa, la radio di Cattolica dal respiro internazionale.

0: Ci sono cose
1: da fare ogni giorno.
2: Lavarsi, studiare,
3: giocare,
4: preparare la tavola a mezzogiorno.
5: Ci sono cose da fare di notte.
6: Da fare di notte.
7: Chiudere gli occhi,
8: dormire,
9: avere sogni da sognare
10: e orecchie per non sentire.
11: Ci sono cose da non fare mai.
12: Da non fare mai.
13: Né di giorno né di notte.
14: Né per mare né per terra.
15: Per esempio la...
16: La?
17: La? La?
18: Dai che lo sai.
19: La?
20: La?
21: Non è difficile, ce la puoi fare.

0: Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.
1: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà a ritmo con il suo cuore e con Radio Tale.

Woodstock, 15-18 agosto 1969. Mezzo milione di giovani si ritrovano in una fattoria ad un'ora e mezza a nord di New York. Sono lì perché non hanno saputo resistere al richiamo di quello che ha tutta l'aria di essere il più grande festival rock di sempre. Senza rendersene conto, diventano protagonisti di una fantastica rivoluzione culturale ed artistica destinata a cambiare il mondo su quei valori di pace, amore, condivisione, fratellanza e spiritualità. Oggi ripercorriamo virtualmente quei giorni attraverso la voce mia, Maurizio Benvenuti, inviato per Radio Talpa proprio nella piana di Bethel, per raccontarvi giorno per giorno cosa fu Woodstock 1969 e cosa fu il potere della musica, musica che unisce e si conferma come linguaggio universale. E allora, noi saremo lì a 50 metri dal palco per raccontarvi quello che è successo in quei quattro incredibili giorni. Buon viaggio e buon ascolto con Radio Talpa.

0: Freedom, peace and love, tre parole così facili da pronunciare ma quasi impossibile da realizzare. Woodstock 1969, 15-18 agosto. Una buona giornata a tutte le persone che in questo momento, ovunque voi siate, siete all'ascolto di questo evento. Una buona giornata da Radio Talpa e da Maurizio. Benvenuti. Oggi fisicamente siamo nella nostra sede in via del Prete 7 a Cattolica, ma con lo spirito siamo ben più lontani e soprattutto siamo ritornati indietro nel tempo, alle radici della musica rock. Era il 15 agosto del 1969 e allora, per un attimo, dimenticate quello che state facendo, liberate la vostra mente, date ampio respiro e libertà all'immaginazione e pensate di essere in aperta campagna, in una conca naturale rivestita a prato degradante verso uno stagno. Non siete soli. Intorno a voi ci sono 500.000 giovani, uniti dallo stesso scopo: pace, amore, libertà e infinita musica. Di fronte avete un enorme palco dove si stanno per esibire artisti che è quanto di meglio il rock folk mondiale può offrire in questo momento. Bene, noi oggi siamo lì, come tanti anni fa, con la nostra postazione per rivivere insieme la 4 giorni di Woodstock. E allora, si comincia. Queste sono le parole di Max Yasgur, il fattore proprietario del caseificio e del terreno che permise la realizzazione di Woodstock 1969.
1: We have a gentleman with us. It's the gentleman upon whose farm we are, Mr. Max Yasgur.

0: I'm a farmer. I don't know. I don't know how to speak to 20 people at one time, let alone a crowd like this. But I think you people have proven something to the world. Not only to town of Bethel or Sullivan County or New York State, you've proven something to the world. This is the largest group of people ever assembled in one place. We have had no idea that there would be this size group. And because of that, you've had quite a few inconveniences as far as water and food and so forth. Your producers have done a mammoth job to see that you're taken care of. They enjoy a vote of thanks. But above that, the important thing that you've proven to the world is that 500,000 kids, and I call you kids because I have children older than you are, 500,000 young people can get together and have 3 days of fun and music, and have nothing but fun and music, and I God bless you for it.
1: Fu proprio il titolare del caseificio, Max Yasgur, a dare la definizione più giusta del Festival di Woodstock, parlando di come 500,000 di persone, in una situazione che avrebbe permesso risse e saccheggi, avessero creato realmente una comunità motivata dagli ideali di pace e amore. Se ci ispirassimo a loro, potremmo superare quelle avversità che sono i problemi attuali dell'America, dichiarò Yasgur, nella speranza di un futuro più luminoso e pacifico. Erano 4 ragazzi, il più vecchio aveva 26 anni, i loro nomi erano e sono John Roberts, Joel Rosman, Artie Corfield e Michael Lang. John Roberts era ricchissimo, aveva un conto in banca smisurato grazie alla fortuna di famiglia che gestiva da decenni una linea di produzione di dentifrici e cose di bellezza. Era laureato, non era un fan del rock ed era piuttosto elegante e distinto. In anni in cui i ragazzi si facevano crescere i capelli lunghi e vestivano solo jeans, lui era un fanatico dell'ordine e dell'American Way of Life. Aveva un amico, laureato in legge, di 2 anni più giovane, Joel Rosenman, figlio di un celebre e ricchissimo dentista newyorkese che suonava la chitarra in band più o meno occasionali. Joel e John si erano incontrati giocando a golf e si erano messi a discutere su cosa fare insieme nel futuro, mettendo in comune soldi, idee bizzarre, voglia di sfondare. Dapprima si erano concentrati sull'ipotesi di fare della produzione televisiva, poi del cinema, ma non ne volevano sapere di raggiungere Hollywood e la California. Da soli non trovavano uno spunto che stesse in piedi. Così decisero di cercare idee per la strada e nel marzo del 68 pubblicarono un celebre annuncio sul New York Times e sul Wall Street Journal. Young men with unlimited capital looking for interesting, legitimate investment opportunity and business proposition. Alcuni flash, giovani con capitali limitati, cercano opportunità di investimento, proposte di business e come risultato ebbero migliaia di risposte. Nel marzo del 68 Michael Lang aveva 22 anni e stava organizzando il Pop Festival della Florida, un evento destinato a diventare uno dei più affollati del primo periodo rock. A sentire Jimi Hendrix, Frank Zappa, Chuck Berry e Steppenwolf ci andarono 40,000 persone tra il 18 e il 19 maggio, meno dei quasi 60,000 del capostipite di tutti i festival, quello di Monterey, organizzato da Lou Adler in California, ma sempre un numero decisamente importante. Lang e Corfield si incontrarono alla fine del 68 per parlare di affari musicali, ma l'avvocato di Artie gli segnalò di occuparsi di quella famosa inserzione, quella di Young Man with Unlimited Capital, cioè giovani che avevano un capitale illimitato. La cosa li incuriosì. Robert Rosenman, Lang e Corfield si incontrarono dunque per la prima volta verso la metà del febbraio del 69 nell'appartamento che i due ricconi condividevano sulla 83esima a Manhattan. John e Joel erano in camicia stirata e bei pantaloni di pregio. Artie e Michael avevano capelli lunghi e non erano particolarmente in ordine. Una sorta di incontro tra differenti razze animali, ognuno impegnato a scrutare l'altro, la sua origine, il suo pianeta di provenienza. Lang e Corfield raccontarono un'idea che c'entrava con la musica rock, ma che era ancora troppo vaga e che andava a mettere in piedi, c'era il proposito di mettere in piedi uno studio di registrazione nei boschi di Woodstock, oppure a dare vita a un happening musicale con i folk singer del Greenwich Village. Roba stravagante e imprecisa. I due giovani erano incuriositi, ma volevano una proposta scritta che i due musicofili non avevano. Decisero allora di rivedersi con un progetto in mano. Al secondo appuntamento, un paio di settimane dopo, verso il febbraio, il 20 di febbraio, iniziarono a parlare di cose concrete e iniziò a circolare l'idea di dar vita ad un concerto da 100.000 persone con un budget di $500.000 con i migliori musicisti della cultura hippie. Woodstock rimaneva la loro location preferita. E perché Woodstock? Per molti motivi, perché la contea di Ulster è da sempre terra di artisti, perché lì si era rifugiato Bob Dylan, perché era a meno di 100 miglia da Manhattan. Il mese di febbraio fu speso nei particolari, ma ormai la strada era tracciata. Il 7 marzo i quattro firmano l'accordo e nasce la Woodstock Ventures Incorporated. Obiettivo? Un festival rock nell'area di Woodstock durante l'estate del 69. La società prende sede a New York sulla 57esima. Il primo atto è assumere 6 persone, tra cui Danny Goldberg, un ragazzino poi diventato un discografico tra i più importanti del mondo. L'avventura, dunque, del più importante festival della musica rock è iniziata. E allora noi interrompiamo un attimo il discorso, ci andiamo ad ascoltare subito una band protagonista in quel di Woodstock, sono i Creedence Clearwater Revival con Bad Moon Rising.

Sempre Radio Talpa, sempre qui dalla postazione di Woodstock. Bene, a New York, in quel marzo del 1969, era nata la società. Ma il festival era ancora lontanissimo. Una sola cosa era chiara ai quattro. Doveva essere l'evento rock più importante d'America. C'erano già stati i festival di Monterey, Miami. Già si sapeva che ad Atlanta, la perla della Georgia, si stava organizzando per luglio del 69 un happening musicale vastissimo. Ma Woodstock doveva superare tutti, un weekend di musica per 100.000, forse 150.000 persone, dicevano negli ambienti discografici Lang e Corfield. E per raggiungere quello scopo si erano organizzati, si stavano muovendo i quattro della Woodstock Ventures, anche se le differenze di vedute e di interessi tra di loro erano già ben chiare, inevitabili tra i due ragazzi ricchissimi e cresciuti nei college e i due beatnik musicofili. Ognuno dei quattro aveva comunque il suo compito più o meno definito. Roseman era l'addetto ai rapporti con i finanziatori e gestiva i conti dell'azienda. Roberts la vedeva con le autorità e le autorizzazioni. Lang si occupava dell'organizzazione e della logistica insieme al suo socio Stan Goldstein e Corfield della direzione artistica, forte dei suoi rapporti in tutti i giri musicali del Nord America. Per mettere insieme un festival

Rolling Stones, Harry Clapton, gli Who, ma i nomi importanti d'oltreoceano non erano così facili da ottenere. Per far nascere il festival, ricorderà Rosman, occorreva credibilità. Per ottenere credibilità ci servivano i contratti e per ottenere contratti e credibilità servivano date e luoghi certi che ancora non esistevano. Insomma, per ottenere tutto occorrevano idee più chiare, idee comunicabili. Cosa vogliamo fare? Si chiedono a un certo punto Cornfield e soci. Solo un'esibizione rock? I quattro, verso la fine di marzo, accettano l'idea di Michael Lang. Il festival si sarebbe chiamato An Aquarian Exposition. Il richiamo ad Air, il musical di James Redo, Jerome Sragni e Galt McDermott, manifesto della cultura hippie, era evidente. Artin era anche soddisfatto perché proprio l'età dell'acquario era il suo pallino. Avevamo da costruire una nuova nazione e queste potevano essere le basi. Dopo il festival, Abbie Hoffman, capostipite di tutti gli hippie e controverso profeta dell'America rivoluzionaria lisergica, nel suo celebre libro Woodstock Nation, a Talk Rock Album, avrà a dire proprio sull'idea dell'acquario poteva crescere e fiorire una coscienza nazionale senza punti di contatto con quella precedente ormai corrotta e defunta. Una nuova nazione, la Woodstock Nation, la stessa idea su cui David Crosby scrive Wooden Ship, sogno di fuga sul mare verso continenti finalmente liberi e puri. È sulla stessa idea, ma con più politica dentro, i Jefferson Airplane negli stessi mesi incidono Volunteers, noi siamo i volontari per la rivoluzione. Ma l'acquario non basta. Tutti i quattro organizzatori del festival volevano fortemente la parola pace dentro il festival, perché doveva essere chiaro che nel luogo prescelto si sarebbe respirata un'altra atmosfera da quella del delta del Mekong. Il festival viene battezzato definitivamente Tre giorni di pace e musica, An Aquarian Exposition. Quando Ira Arnold ha detto alle pubbliche relazioni della Woodstock Venture telefona ad Arnold Schocknick per comunicargli la scelta dello slogan, l'artista si mette in moto. Arnold era un illustratore, a lui era stato chiesto il logo del festival. Lavorava in ambito pubblicitario e già esponeva fotografie e quadri al Greenwich. Arnold prese una colomba che già aveva disegnato, la tagliò da un cartone preesistente e la depose su una tavola su cui disegnò stilizzata una chitarra. Dopo due giorni dal commitment, il logo era fatto. La prima comunicazione del festival uscì nei primi giorni di aprile sul Village Voice, il settimanale del Greenwich Village di New York, e su Rolling Stones, il magazine fondato a San Francisco nel 67 da John Wenner e Ralph Gleason, che nel giro di due anni era diventato il giornale ufficiale della controcultura rock. L'avventura di Woodstock aveva fatto dunque un sostanziale passo avanti. E adesso noi ci andiamo ad ascoltare un altro brano da Woodstock 1969. Loro sono i Jefferson Airplane. Li ascoltiamo con White Rabbit.

Erano i Jefferson Airplane, grandi protagonisti a Woodstock 1969. Bene, voi siete all'ascolto di Radio Talpa, nella location qui a Woodstock, nella contea di Ulster, a Bethel, per ascoltarci la 4 giorni di Woodstock 1969, in compagnia di Maurizio Benvenuti, in compagnia di Radio Talpa. Bene, l'avventura di Woodstock nell'aprile del 69 aveva fatto dunque grossi passi avanti, ma ancora non aveva un luogo dove concretizzare il suo sogno. Alla fine del mese gli agenti immobiliari a cui si erano rivolti i quattro giovani organizzatori, John Roberts, Joel Roseman, Artie Cornfield e Michael Lang, propongono un'area industriale come sede del concerto. I quattro vanno a vederla, ma i pareri sono discordanti. Si trattava di un'area industriale dismessa a Wallkill, a qualche decina di chilometri da Woodstock. Per $100,000 il proprietario Howard Mills Jr. è disposto a dare in affitto 300 acri di superficie, terreni collegati con la statale 17 in una zona già fornita di elettricità ed acqua. Lang e Cornfield non apprezzano l'idea, ma d'altra parte i quattro hanno già iniziato da mesi ad avere divergenze sostanziali e la convivenza tra di loro non è mai troppo facile. Per il Festival dell'Età dell'Acquario, quella cantata da Air, si attendevano un'immersione nella natura, verdi erbe e acque limpide, non una zona semi-industriale già pronta ad accogliere vagoni ferroviari e depositi logistici. Ma Wallkill andava benissimo a Roberts e Roseman e questo, con tanti alla mano, era sufficiente. La macchina organizzativa a questo punto poteva dunque mettersi in moto. I punti da affrontare per dare corpo al festival erano la contrattualizzazione delle band, la logistica di accoglienza, l'organizzazione sonora, la struttura del palco, i rapporti con le autorità locali. Primo punto: chi è che andava in scena? Alcune bands furono contattate da Artie per vie normali, cioè attraverso i loro manager. Così confermarono la loro presenza i Jefferson Airplane, i Creedence Clearwater Revival, gli Who, John Sebastian dei Loving Spoonful, mentre altri arrivarono per caso, ad esempio la folk singer Melanie, famosissima in quel periodo, durante soprattutto una trasmissione radiofonica su un'importante emittente americana, si sentì fare questa domanda: parteciperai anche tu al Festival di Woodstock? Melanie non aveva mai sentito parlare di questo, ma rispose di getto: certo, di sicuro. E così accadde. Uno dopo l'altro i nomi più importanti della controcultura rock americana aderirono al volo. Complessivamente l'investimento artistico raggiunse i $180,000, con gli Who che spuntarono il cachet più succulento, $12,500. I Jefferson, che in quel periodo guadagnavano $6,000 per esibizione, firmarono per $12,000. Però fioccarono anche i No Grazie, i Sì Forse e i Vedremo. E Bob Dylan, i Beatles, che nel frattempo, proprio il primo giugno del 69, John Lennon e Yoko Ono registrano a Montreal Give Peace a Chance, prima registrazione in solitaria di un Beatles a sancire anche la fine della band. Rolling Stone ed Eric Clapton non sarebbero stati della partita, non accettarono l'invito. Mentre i contatti artistici proseguivano, Lang e Roseman stazionavano stabilmente a Wallkill per rendere possibile logisticamente il festival. Ma non tutto filava liscio. E parlando con il responsabile della sicurezza della città, Jack Sclosser, Roseman aveva detto che il festival avrebbe visto sul palco jazz band e folk singer ed un pubblico stimato di 50,000 persone al massimo. Però, nello stesso tempo, l'assistente di Lang, Stan Gosten, stava lavorando con Alan Markov, 24enne, proprietario dell'Audio Center di Wallkill. Bene, Gosten aveva chiesto a Markov di realizzare il più grande impianto audio mai visto negli States, un impianto sufficiente per 100,000 o 150,000 persone e in grado di trasmettere musica rock anche a chilometri di distanza. Bene, le incongruenze non passarono inosservate, mentre a Wallkill non sfuggiva il fatto che la cittadina era diventata meta di questi organizzatori che avevano il look della tanto temuta controcultura hippie. E hippie significava rock, droghe, sesso. Insomma, in città il malumore per il festival sorpeggiava.
Intanto però la macchina comunicativa e pubblicitaria del festival era partita in grande stile. Radio, giornali, strumenti del passaparola underground ormai battevano il tam tam. Ci vediamo al festival, era ciò che circolava da Los Angeles a Boston, da San Francisco a Dallas. Intere comuni si stavano mobilitando per attraversare gli States e raggiungere Wallkill. Migliaia e migliaia di persone avevano già deciso di non perdersi quello che sarebbe stato l'evento rock dell'anno. In giugno Goldstein, che si era trasferito a Wallkill per seguire tutto da vicino, viene invitato a un'assemblea cittadina, al City Council di Wallkill. In sala ci sono 150 persone. Goldstein, solo e tranquillo, crede di dover rispondere a domande organizzative. La realtà è ben diversa. La gente di Wallkill e anche Jack Schlosser non ne vuol sapere di ospitare un happening per 100.000 persone, con il rischio di vedere la cittadina assediata dalla polizia e dalla Guardia Nazionale, invasa da hippie e da spacciatori e trasformata in un campeggio. L'assemblea diventa infuocata e si spegne dopo 2 ore. Nei giorni successivi il proprietario dell'area designata Howard Mills Jr. riceve telefonate minatorie mentre gli esposti allo sceriffo si susseguono. Il 15 luglio del 1969, ad un mese esatto dal concerto, la città di Wallkill comunica alla Woodstock Ventures che il territorio cittadino non è più disponibile per il festival. A un mese dal concerto, con le band ormai contrattualizzate, biglietti venduti e pubblicità sempre più estesa, il festival rischia di saltare. Ora ci andiamo ad ascoltare un brano da un'altra band protagonista. Loro sono Crosby, Stills, Nash & Young con Sea of Madness.

Crosby, Still, Nash & Young, avremo modo di partecipare e di parlare molto a lungo di questa band all'interno del Woodstock 1969. Ma ricapitolando, Lang era a Woodstock con il suo braccio destro Goldstein e Budleig senza alcuna idea su come rimettere in sesto le cose. Cornfield era in giro per gli States per chiudere gli ultimi accordi con le band. In particolare il 27 e 28 giugno era stato a Denver al Mile High Festival e aveva assistito al più violento scontro tra giovani politicizzati, hippie e la polizia. Un colossale pestaggio finito con oltre 500 feriti. Qui però Artie aveva anche visto l'esibizione di Joe Cocker, semi sconosciuto artista britannico della sua Grease Band, e aveva obbligato Michael a inserirlo nella scaletta del festival. Intanto Roberts e Roseman erano a New York e seguivano con ansia l'andare in fumo di circa $1.300.000, la cifra a cui ammontavano gli investimenti già realizzati, più l'eventuale rimborso dei biglietti. Che fare allora? Dove cercare un altro luogo per il festival a meno di un mese dalle date ormai programmate e annunciate, con oltre 40.000 biglietti già venduti? Bene, la salvezza venne dal nulla, anzi viene da un signor nessuno, Elliot Tiber, 34enne, vagamente artista e scrittore. Elliot è un attivista del movimento gay di New York, che per lavoro aiuta i genitori a gestire il piccolo e deserto motel El Monaco. Tra il 16 e il 17 luglio Elliot legge sui giornali dell'impossibilità di tenere a Wallkill il festival della Woodstock Ventures. Elliot ha nelle mani la soluzione di tutti i problemi. È la licenza a tenere un festival di musica da camera nella sua tenuta di fronte al motel nel territorio di Bethel. Quando Michael e i suoi arrivano da Elliot a Bethel, scoprono che il giovane ebreo gestisce un motel cadente, alle cui spalle c'è un modesto terreno impastato di umidità. Bastano tre parole per intendersi. Non ci siamo assolutamente. Elliot però non si perde d'animo e chiama un amico, agente immobiliare, un certo Morris Abraham, che porta Lang e gli altri in un giro di perlustrazione della zona, finché la macchina si ferma sulla sommità di una collina. Michael Lang, nel suo recente Woodstock, dice che era il campo dei suoi sogni, quello che aveva sperato di trovare fin dall'inizio. Sceso dall'auto, disse, camminai nella conca verdeggiante. Era perfetta. Ma di chi era quell'anfiteatro di erba verde nel mezzo della Sullivan County, circondato di alberi e di piccoli laghetti? Era di Max Yasgur, allevatore, proprietario terriero, il più importante produttore di latticini della contea. Aveva quasi 50 anni e viveva con la moglie Miriam. Michael e Max si incontrarono in quello stesso pomeriggio e alla domanda «Quanto vuoi per l'affitto di queste terre?» Yasgur fece due conti. L'accordo fu raggiunto sulla base di $50.000. La sera del 17 luglio il festival aveva la sua casa. La comunità di Bethel, poco più di 2.000 persone, non fece obiezioni. Il 21 luglio iniziarono ad arrivare i trucks per attrezzare l'area del concerto. Questa volta il festival di Woodstock poteva partire. Tutto merito della licenza per concerti di Elliot Tiber. Senza quel pezzo di carta, chissà dove sarebbe finito il sogno di Artie e Michael. Elliot è ancora vivo a distanza di tanti anni, ha pubblicato proprio un libro su quei giorni e racconta ancora una volta di aver fatto una scelta davvero divertente. E allora noi ci andiamo ad ascoltare un altro brano da un artista anche lei grande protagonista in quella di Woodstock. Parliamo di Janis Joplin.

0: Ed era la voce di Janis Joplin, le fonti ci dicono che era già particolarmente ubriaca. Il pezzo era Ball and Chain e questa è Radio Talpa. Noi siamo qui dalla postazione di Bethel insieme a Maurizio Benvenuti, insieme a tanta buona musica e per parlare del grande racconto di Woodstock. Meno di un mese dunque per fare tutto quello che rimaneva da fare. Ecco l'imperativo categorico della Woodstock Ventures e soprattutto ecco l'obiettivo di Artie Cornfield e Michael Lang nei 28 giorni che rimanevano tra lunedì 21 luglio e l'inizio del concerto, fissato per venerdì 15 agosto. Una forza lavoro impressionante fu ingaggiata in tutta la contea, oltre 300 persone occupate tutto il giorno per la sistemazione dei terreni, la costruzione delle strade, l'organizzazione degli spazi attrezzati, l'allestimento del palco. Jade Rivers, operaio di 21 anni, già al lavoro nei concerti organizzati da Bill Graham, che era il più famoso promoter musicale degli Stati Uniti, fu il direttore dei lavori al palco, una struttura enorme per quei tempi, 21 per 24 metri. Oggi un palco da stadio o show raggiunge le dimensioni di 60 per 30 metri. Si chiudono i contratti per il cibo, tonnellate e tonnellate di carne, salsicce, patate e cipolle, per l'acqua potabile, per l'energia elettrica, per il palco. Il produttore musicale indipendente Alan Douglas arriva attorno al 5 agosto con tre filmmakers underground, Malcolm Hart, Marty Topp e Michael Marget, muniti di macchine da presa e pellicole, e sono loro che, d'accordo con Lang, riprendono i preparativi del festival. Nel frattempo la Woodstock Ventures sigla un contratto da $16,000 con Bill Abruzzi, un medico che si preoccupa di creare una task forze sanitarie che alla fine contò su circa 25 medici e oltre 200 infermieri. C'è da ricordare che al festival ci scappò pure il morto, il 17enne Raymond Mizak, schiacciato purtroppo da un trattore nel mare di fango dopo le piogge torrenziali del primo giorno di musica. Intanto il 10 di agosto anche la posa di 22 km di tubature per l'acqua è terminata. La mattina del 13 agosto Artie Cornfield è l'uomo più felice del mondo. Artie conosce bene un boss della Warner Brothers, Ted Ashley, ed è riuscito a farlo ragionare sul fatto che la Warner con soli $100,000 può mettere le mani su uno dei più importanti business della storia del cinema. Ted, là fuori ci sono centinaia di migliaia di ragazzi in attesa di un concerto. Se spendi $100,000 ne guadagnerai milioni con il più grande film rock della storia. Se poi viene fuori un casino, allora avrai uno dei migliori documentari di sempre. Ted e Artie scrivono a mano il contratto e lo firmano in mattinata. Dopo pochi minuti Artie con la moglie partono alla volta della fattoria di Max Yasgor, dove Michael Wedlig, Martin Scorsese, appena laureato in cinematografia alla New York Film School, e un centinaio di tecnici e operatori attendono per dare il via alle riprese. Nel pomeriggio del 14 di agosto, la verde vallata di Woodstock è un poetico campeggio per 25.000 hippie. I primi erano già arrivati durante la giornata dell'11 agosto. C'erano bambini che correvano a fare il bagno, mamme con i fiori nei capelli che li richiamavano, padri che osservavano sorridenti. Le cucine iniziavano a distribuire hamburger, hot dog, cibi naturali, spiedini, mentre intanto la circolazione di mescalina ed LSD, hashish e cocaina andava davvero alla grande. La presenza già costante è quella della security. Circa 300 persone reclutate tra i poliziotti di New York con una t-shirt rossa con la scritta Peace e sulla schiena l'ormai classica chitarra con la colomba. Oltre a questi autentici poliziotti reclutati sulla base di un atteggiamento non violento nei confronti dei capelli lunghi, amore per il rock e per le sostanze stupefacenti, a Woodstock arriva anche la polizia hippie. Sono gli Hog Farmers di Wavy Gravy, al seguito Hugh Nanton Romney, attivista anarchico, clown e compagno di scorribande di Bob Dylan. Wavy aveva dato via ad una serie di comunità tra il New Jersey e la California e Lang l'aveva chiamato per contribuire a fare ordine al festival, gestendo l'ingresso dei musicisti e delle persone nell'area del palco. Wavy era arrivato a Woodstock con i suoi 100 Hog Farmers e si era subito incontrato con Lang e aveva detto che il suo stile non convenzionale di gestione dell'ordine dell'ordine, avrebbe fatto faville. Aveva già in mente la parola d'ordine per musicisti e addetti, I forget, cioè l'ho dimenticata. Forse anche per questo intorno al palco si registrò un mitico via vai di gente per niente identificata e autorizzata ad essere dov'era in quel momento. Il cartellone musicale del festival intanto subiva di continuo movimenti e sommovimenti, musicisti che si aggiungevano all'ultimo minuto, altri che disertavano come il Jeff Beck Group, che non fu presente perché Ross Stewart nel frattempo se n'era andato dalla band. Diserzione anche per personaggi trasversali come Ken Kesey, lo scrittore di Qualcuno volò sul nido del cuculo, invitato ad essere presente con una lettura pubblica. Mentre le ultime ore della giornata servivano a Corfi e DeLang per organizzare la scaletta, iniziano ad arrivare le prime preoccupanti notizie di un ingorgo colossale. Da New York si giunge a Bethel con la New York State Thruway, poi imboccando la Route 17 e più avanti la Route 17B. In tutto 150 chilometri. Bene, quest'ultima era già per oltre 15 chilometri completamente bloccata, con migliaia di automobili abbandonate ai lati dell'asfalto e migliaia di giovani in marcia verso White Lake, Sullivan County. Stava accadendo l'imprevisto finale. Dopo aver venduto circa 135.000 biglietti con un'audience prevista di circa 200.000 persone, Lang e soci stavano prendendo atto che il pubblico sarebbe stato infinitamente di più. Il venerdì mattina del 15 di agosto, mentre la coda era arrivata a 30 chilometri di inquietante immobilità, erano già più di 200.000 i giovani presenti, tanta gente, ma pochissimi erano gli artisti che erano riusciti ad arrivare in auto nei pressi del palco, al punto che fu necessario organizzare un servizio di elicotteri. Tanto pubblico, uno pensa anche tanti soldi, e invece no, perché qui sta il punto: non c'erano recinzioni a White Lake e non c'erano biglietterie. Gli stand per la vendita dei biglietti non erano mai arrivati. E dei biglietti, ovviamente, non c'era l'ombra. Nel primo pomeriggio, dopo una consultazione tra Lang, Cornfield e lo staff, un avviso fu dato dal palco. Da questo momento il festival è gratuito. E naturalmente ci fu un'infinità di applausi. E noi ci andiamo ad ascoltare ancora un brano da un altro grande artista presente in questi quattro giorni. Parliamo di Johnny Winter con Johnny Be Good.
1: What are the new old things we've been working on lately?

Ancora una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Questa è la postazione di Radio Talpa in quel di Bethel. Siamo nei pressi di Woodstock per raccontarvi la 4 giorni di Woodstock 1969. Siamo venerdì 15 agosto, sono le ore 17.07 presso la fattoria di Max Yasgur. Con indosso una dashiki arancione e pantaloni bianchi, Richie Evans sale sul palco con la sua voluminosa chitarra acustica, si appollaia su uno sgabello di legno e dunque il primo musicista, affiancato dal percussionista e dal chitarrista, parla al pubblico come se si trovasse in un folk club. Invece davanti a lui ci sono 500.000 persone. Bene, gente, dice Richie Evans, alla fine ce l'abbiamo fatta, ci siamo riusciti, non potranno più tenerci nell'ombra. E questa è la prima canzone di Woodstock 1969, ad aprire dunque il concerto è Richie Evans e questa è la sua High Flying Bird.

Richie Evans, finalmente, visto che è iniziato, questa era la sua prima canzone, High Flying Bird. Il festival dunque inizia con solo un'ora di ritardo sul programma previsto, davanti ad oltre 200.000 spettatori. Queste erano le persone che erano riuscite ad arrivare. Il primo giorno, come da cartellone, dedicato alla folk music. Richie Evans è però tra i pochi musicisti riusciti a raggiungere il palco, gli altri erano ancora bloccati nell'ingorgo oppure stanno arrivando via elicottero. Lang e Cornfield riescono a convincere il gigantesco chitarrista folk afroamericano, perché Richie Evans doveva suonare per quinto, a salire sul palco subito, a rompere il ghiaccio. Bene, Richie Evans suona per 45 minuti, ma alla fine del suo set gli dicono: prosegui, vai avanti, che ancora non sono arrivati gli altri. E lui prosegue, e poi prosegue ancora, e poi dopo circa 90 minuti di spettacolo di bis, comprendenti Hey Jude e Strawberry Fields Forever, inizia ad improvvisare una canzone che lo legherà alla leggenda di Woodstock. Freedom, oh freedom, sometime I feel like a motherless child. Improvvisazione, calore della folla, le note che volano nell'aria, si intuisce che non è un concerto qualsiasi.

0: Richie Evans con Freedom, siete sempre in diretta qui da Bethel per vivere insieme a noi i quattro giorni del Festival di Woodstock 1969 e oggi vivremo la prima giornata. Bene, Richie Evans quando scende dal palco gli organizzatori sono ancora incapaci di dare una normale prosecuzione al concerto, causa proprio l'assenza degli artisti. Artie Cornfield spedisce allora sul palco un santone indiano che si mette a parlare alla folla di pace, di divinità, di reincarnazione. Chi ascolta applaude, gli altri preferiscono birre e spinelli. E quando lo Yogi scende dal palco, la musica si rimette in pista, ancora con problemi tecnici immensi. Nessuno aveva fatto un sound check decente, così microfoni e volumi sono quasi in balia del caso. Seconda esibizione, salgono sul palco i Sweetwater, una delle tante formazioni che purtroppo non ha tratto dal festival una grande visibilità successiva. Sono una band newyorkese di folk, eseguono 10 brani con una strumentazione anche particolarmente importante. Noi oggi li ascoltiamo da Woodstock con What's Wrong, sono i Sweetwater.
1: Thank you very, very much. We were supposed to be on first today, but they gave us a police escort here driving, and the man had to stop and bust us all before he could escort us here. So it took a little while. But we're on now, and as Maharishi said, kick out the jams, folks.
2: Wow. Thank you very much. Sure are a lot of people here. Hope this festival turns out really nice. Yeah.
3: Say, especially she's Nancy Nevins, and she's probably the sweet and sweet water, and we all agree to that. But right now, for a sour note, all you cats up on the tower got to get down. Got to come down. Got it.
2: We didn't mean it.
3: Here's some little music to come down the tower by.
2: I guess we're ready to go.

Ancora una buona giornata a tutti quanti voi, siamo nella collina di Bethel, si stanno esibendo i Sweetwater, noi siamo con la postazione di Radio Talpa e stiamo vivendo il primo giorno di Woodstock 1969. C'è da dire che nei Sweetwater c'era anche l'unico italiano presente a Woodstock tra i musicisti, parliamo di Alex Del Zoppo, tastierista dal capello lunghissimo e dalla barba incolta. Bene, dopo i Sweetwater un'altra formazione, in realtà è un cantante, un folk singer, anche lui poco fortunato, si chiama Bert Sommer, cantante di bella voce e ottime speranze, che nonostante il grande successo che sta ottenendo qui a Woodstock, in seguito non ebbe più riscontro né dal punto di vista delle vendite né dal punto di vista degli ascolti, ma Woodstock fu sicuramente l'apice della sua carriera. Noi lo ascoltiamo con Jennifer.

In quel di Woodstock si sta esibendo il folk singer Bear Summer, l'abbiamo ascoltato in Jennifer, ed ora invece ci propone questa bellissima America di Paul Simon. Let

Bert Sommer a Woodstock, questa canzone, questa interpretazione ha avuto la prima standing ovation di Woodstock, eppure questo cantante subito dopo Woodstock è in pratica scomparso dalle scene. Ora invece è di scena Tim Hardin, un folk singer, un grande artista dalla personalità un po' complicata e con un set qui a Woodstock davvero poco convincente. Lo ascoltiamo quest'oggi da Woodstock con If I Were a Carpenter e Tim Hardin.

0: Tim Hardin da quel di Woodstock con If I Were a Carpenter, ed ora è la volta di Ravi Shankar con la sua tabla per un concerto che spero sia piacevole a tutti quanti voi.
1: Now you are going to hear a solo of tabla by one of our greatest master of these drums, Ustad Allah Rakha. He will play a rhythmic cycle known as Jhaptal of 10 beats divided 2-3-2-3.

Mentre qui a Woodstock c'è in scena la musica indiana di Ravi Shankar con la sua incredibile tabla, ecco lo scatenarsi degli elementi. Scoppia il primo temporale, pioggia violentissima, le strutture che traballano sotto la forza dei venti, la gente che nonostante tutto, la vediamo, non si muove dal posto guadagnato sotto il palco. Per fortuna, dopo non tanto, finisce la pioggia e inizia la parte più importante della prima giornata. Sul palco ci va Melanie, una delle più famose cantanti della scena newyorkese. L'ascoltiamo con Beautiful People.

0: sitting right next to you. You may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do.
1: E siamo sempre qui sulla collina di Bethel con la postazione di Radio Talpa e sta scorrendo il primo giorno di Woodstock 1969. Abbiamo appena assistito all'esibizione di Melanie che ha avuto un grande successo. Ora invece Arlo Guthrie, figlio di Woody Guthrie, completamente fatto di acidi, lo si vede mentre canta, ma incanta il pubblico con canzoni come questa, Coming into Los Angeles.

Harlow Guthrie dalla collina di Bethel per Woodstock 1969. Ora ci andiamo ad ascoltare ancora un altro suo brano, sempre dalla sua esibizione. Questa è Walking Down the Line, Harlow Guthrie.

0: E questo era Harley Guthrie, il suo concerto. Si poteva notare che era davvero fatto, ma la sua musica scaldò le 500.000 persone arrivate ovunque dagli Stati Uniti, presenti nella collina di Bethel. Ed ora, signori e signore, John Baez sale sul palco. Pensate un po', è mezzanotte, questo mostro sacro del folk inizia a cantare, a suonare, una artista incinta al quinto mese, sale sul palco, entusiasma tutte le persone e il suo è uno dei concerti per cui vale la pena di esserci. Iniziamo l'ascolto di John Baez con I Live One Day at a Time.
1: This next song is one we learned off a tape of a group called the Styx River Ferry, and it's kind of a theme song for resistance, but if you think about it, it's probably a good theme song for anybody. It's called I Live One Day at a Time, and I Dream One Dream at a Time.

0: John Baez a Woodstock 1969, uno dei concerti più importanti. E quando John Baez scende dal palco sono quasi le 2 di notte. Ma il pubblico non si muove, dorme dove si trova, nessuno vuole perdere il posto guadagnato. Mentre durante la notte continua a riversarsi nella fattoria di Maxi Asgore la gente che arriva dalla Route 17. Circolano sandwich, hashish e allucinogeni, mentre il fango imbratta i sacchi a pelo, le tende e le cucine. Ed ecco come Lang commenta la fine di questo primo giorno del festival che abbiamo vissuto insieme dalla postazione di Bethel. Un venerdì che è durato un'eternità, ma un'eternità piacevolissima. Nonostante le circostanze avverse, le infrastrutture sull'orlo del collasso, abbiamo sperimentato, almeno provvisoriamente, il mondo che sogniamo. Malgrado le difficoltà e le incertezze, il festival continuava ad andare avanti e io mi sento come se fossi a casa. A tarda notte ho schiacciato un pisolino di un paio d'ore in una roulotte, ma mi sono svegliato, pronto per ricominciare la seconda giornata del Festival di Woodstock. E noi domani saremo nuovamente qui, dagli studi di Radio Talpa, in via del Prete 7 a Cattolico, oppure come volete dalla nostra postazione di Bethel, per assistere in diretta alla seconda giornata di Woodstock. E allora rimanete su Radio Talpa. E allora una buona giornata da Maurizio Benvenuti. Io domani vi voglio sempre qui, perché domani a Woodstock si esibiranno i Santana, i Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, gli U e ancora tanti altri artisti.
1: The very beautiful Joan Baez.

0: Thank you very much. Bye-bye.
1: Senti il vento che accarezza le dune bianche della riviera romagnola.

Radio Talpa è reggae, folk, country, blues, jazz, disco music e rock and roll. Radiotalpa.it, la vostra web radio.

0: Fermo, lo senti?
1: Senti cosa?
2: Chilling me softly smooth night.
1: Cosa?
2: Chilling me softly smooth night.
0: Crea suspense, rivela indizi, preannuncia pericoli. Chilling me softly. Adesso lo senti?
1: Direi di sì.
3: Stay ascoltando the best of Chilling Me Softly Smooth Night. La musica elegante è su
4: Chilling Me Softly
5: Smooth Night.
6: The best contemporary jazz in the world.
7: Chilling Me Softly
5: Smooth Night.
8: I like Chilling Me Softly
5: Smooth Night.
9: Un programma di Patrizio Sigona.
8: This is the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
3: Era maggio.
10: Io non ce la faccio più. Io non ce la faccio più. Regia, questo me lo cacci via, come diceva Alberto Sordi. E questo domani me lo cacci via, no? Famosa frase di un film di Alberto Sordi degli anni 60. Sto ovviamente parlando di chi mi mette la sigla con questo stato di suspense, questo stato di pericolo. Quando Chilling Me Softly, lo ripeto per l'ennesima volta, invece è un modo per rimanere rilassati, per stare tranquilli, per non avere suspense, per non avere ansie, né tantomeno attacchi di panico. L'unico tipo di attacco che possiamo avere è quello della buona musica. Ciao a tutti, scherzi a parte, eccoci nuovamente qui con Chilling Me Softly Smooth Night, il programma che vi aspetta tutte le settimane da questa radio, un appuntamento che vi vede sempre di più, sempre più attenti a quella che è la musica. Lo vedo perché mi scrivete su WhatsApp, mi mandate consigli, mi suggerite addirittura i brani. Ma adesso passiamo ad ascoltarla, questa meravigliosa musica che viene da tutto il mondo, la migliore contemporary jazz, come quella di Richard Smith con Smoke and the Satin Strut.

torna con la sua novità, l'ultima singolo, l'ultimo uscito, l'ultimo singolo di Richard Smith, questo chitarrista di smooth jazz inglese, un cinquantino come direbbe il nostro amico commissario Montalbano, no? Ecco, un cinquantino. Ma poi, ascoltiamola questa meravigliosa musica, quella di Roberto Restuccia, dall'album del 2025 che si chiama Smooth.

0: Album del 2025, come dicevo, And Two Hearts è il titolo dell'album, e abbiamo estratto Smooth Commodity, che è in classifica in questo momento nelle migliori smooth chart, da un chitarrista a un chitarrista. Quindi abbiamo ascoltato Richard Smith, Roberto Restucci.
1: The best of Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Shaka Khan, let me rock you, Shaka Khan. Let me rock you, that's all I wanna do.
0: Era il 1986 e la signora Shaka Khan usciva con questo successo, I Feel For You. Ma oggi ce lo ripropone Nadia Straccia insieme a Papik.

Recentissimo lavoro fatto dal nostro amico carissimo Nerio Poggi, conosciuto in tutto il mondo ormai come Papik. Questa è una sua invenzione, perché poi di fatto Papik è bravissimo a creare queste atmosfere musicali, si rifanno un po' al groove, all'acid jazz, al funky degli anni 70. E questa era appunto Nadia Straccia, una delle nuove del circo di Papik. Ma visto che abbiamo parlato di Chaka Khan, ma Chaka Khan dov'è andata a finire? Chaka Khan sta tornando! E questa è una chicca, un'anteprima, l'ultimo di Chaka Khan! Un singolo si chiama Chatzilla!

0: prima, anche perché l'incisione è stata presa da qualche bootleg che gira sulla rete, ma ancora deve uscire questo nuovo singolo di Chuck Khan che ci allieterà sicuramente per tutta l'estate 2026. Chuckzilla, ve lo ricordate? Godzilla? Godzilla, Godzilla. Ecco, questo è Chuckzilla.
1: Chillin' Me Softly Smooth Night, un programma di Patrizio Sigona.
2: Chillin' Me Softly Smooth Night, tutti i colori del jazz.
1: Chillin' Me Softly
3: Smooth Night, smooth jazz, funky groove, black chill out
4: e tanta altra musica di stile. Questo è il meglio di Chillin' Me Softly Smooth Night. Era maggio.
0: Eh sì, siamo un po' usciti fuori al binario, con Chaka Khan e via discorrendo. Per cui rientriamo in quella che è la smooth jazz, quella che è tipica di questo programma. Chillin' Me Softly, Smooth Night, e lui è Dan Suba, Onward and Upward.

Tutte le novità che arrivano sulla mia scrivania ve le porto immediatamente e devo ringraziare voi che mi scrivete e mi mandate anche delle dritte, come per esempio questo ultimissimo di Randy Sloan che si chiama Arrival ed è un ultimo singolo appena uscito. Dentro c'è anche la partecipazione del sassofonista Nerd Leon, oltre che ovviamente Randy Sloan, che è uno dei migliori chitarristi di smooth jazz del momento.

0: E quindi ringraziamo il solito Roberto, che ormai è diventato il mio consulente musicale. Grazie Roberto per avermi suggerito Randy Sloan col suo ultimo arrivato, Arrival, appunto, e il suo nuovo singolo.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Chilling Me Softly. Scrivi su WhatsApp al numero 327-68-52-592.
4: You are listening to the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
0: Ma la bella musica smooth jazz, contemporary jazz, non viene soltanto dagli Stati Uniti o dall'oltreoceano, o da oltre Manica, o da oltre Appennino e altre Alpi, ma anche dall'Italia, eh? E questo è un successo di Pino Daniele, cantato e suonato dai Soul Stance con Melania. E io sto

0: I fratelli della smooth jazz italiana, The Brothers, per antonomasia sono sempre loro, Enzo e Gianni Lo Greco, detti anche i Substance, insieme alla voce di Melania ci hanno riproposto questo grandissimo successo che è stato di Pino Daniele in questa versione smooth, molto elegante, devo dire la verità, bravissime, io sto vicino a te, certo, io sto vicino a te, sempre.
1: Questa è la musica di
2: Smooth Night.
3: Hi, this is Nance, and I also sing on Chilling Softly

0: E ammazza, questo gioco di parole mi è venuto facile, e ammazza che pezzone. Perché dico questo? Anche perché sono romano, quindi ammazza sta a significare pea, però accipicchia, accidentolina, ammazza Teo. Quanto è forte sta ragazza, si chiama Mads, Maddy Z, ed è Matt Johnson, ed era Feel the Vibe, un singolo del 2025.
1: You are listening to the best of Chilling Me Softly Smooth Night.
2: Stay ascoltando the best of Chilling Me Softly Smooth Night. Era marzo.

0: Mi ricordo quando ero giovane, tantissimi anni fa, quando praticamente nelle prime radio che c'erano in FM bisognava arrivare circa un'oretta, mezz'oretta prima della trasmissione, perché bisognava compilare la famosa scaletta e si sceglievano i dischi dalla rastrelliera dove erano ben catalogati, almeno nelle radio che ho frequentato io. Oppure ti portavi i tuoi successi da casa perché avevi speso i tuoi soldini della settimana che ti dava il tuo babbo o il tuo papà, a seconda di che punto d'Italia così si dice, e che tu andavi a spendere magari in qualche discoteca per avere il disco di importazione, la novità e quant'altro. Oggi c'è tutto un mondo più facile da avere, però alla fine la scaletta la devo sempre fare. E non è facile, perché le novità che arrivano ogni giorno sono talmente tante che non basterebbero 4 o 5 programmi di Chili Mi Soffli uno dietro l'altro per poterle sentire tutte. Come per esempio The Hacker, questo brano che abbiamo ascoltato, un'ultimissima, proprio una roba uscita qualche ora fa, si chiama Straight Like That, ma anche due amici di Chili Mi Soffli ci portano una novità, eccoli!
1: Hola, me llamo David Morgan y quiero enviar un cordial saludo a todos los oyentes de Chilling Mi Softly Smooth Night.
0: Due continenti, due modi di suonare diverso, due culture diverse in questo ultimo Sun on the Run, successo di David Morgan e Jeff Logan.

0: Nonostante sia uscito da pochissimo l'ultimo album di Dave Magan, che ricordo chiamasi Magnetic, ha voluto anche regalarci quest'altra chicca, perché è veramente un bel pezzo. Complimenti David, complimenti Jeff, ai miei più cari saluti, ma anche quelli di tutti voi ascoltatori di Chili Me Softly, per questo meraviglioso Sun on the Run, ultimo vostro singolo.
1: La musica elegante è su
2: Chili Me Softly.
3: Smooth Noise.
2: Chili Me Softly. Chili Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.

Brano ultimo, ovviamente, che poteva essere diversamente, di Larissa de Macedo Machado, anche più famosa come Anita. E questa era Pinterest. Ma rimaniamo in Brasile, dove questo gruppo Far Away ci regala una cosa bellissima. Sentite che eleganza. The Answer You Desire.

0: attenzione, perché come dico spesso, la musica contemporary jazz, che oggi è un po' un miscuglio di tanti generi, non è soltanto quella di oltreoceano o di oltremanica o del nord Europa, ma anche dell'Asia e altri paesi, ma anche noi in Italia la sappiamo fare. Ascoltate per esempio questo brano che arriva.
1: You just tune in.
2: Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori di Chilling Me Softly Smooth Night. Io sono Erika Croce e oggi vi faremo ascoltare una bellissima versione di un brano di Pino Daniele meraviglioso dal titolo Io vivo come te. Il brano in questione è stato arrangiato da Papik ed anticipa il secondo volume dell'album tributo a Pino Daniele che uscirà nei prossimi mesi. Vi auguro buon ascolto. Da Erika Croce, un bacio a tutti.

0: ed era Erika Croce con questo Io vivo come te di Pino Daniele, arrangiato dal mio amico Mario Poggi. Ciao Papic.
1: You just tune in.
2: Un caro saluto da Dario Margeli. Stai ascoltando il brano I'm Not My Brain, non sono la mia mente, su Chilling Me Softly, Smooth Night.

ormai fate tutto da soli, intervenite in programma, vi presentate da soli i vostri brani, insomma fate tutto voi, io posso anche andare, è ora che mi metto in pensione, vi saluto, grazie per avermi ascoltato, io mi ritiro e voi fate quello che, tanto avete anche l'intelligenza artificiale che vi dà una mano, no? Quindi che servo io se non ci mettessi tanto cuore e tanta passione? Sicuramente già me ne ero andato. Ma questo, signori, è Dario Margeli che ci ha portato una sua produzione e quindi, come vuole Cilmi Softly, vi porto anche nostri artisti italiani non conosciuti e quindi questa è anche una possibilità, una vetrina per farvi conoscere. Vi ricordo che esiste un'email per mandare i vostri lavori, cmscilimisofli@gmail.com. quindi se avete dei lavori ovviamente di contemporary jazz, mandatemeli tutti. Ma adesso passiamo a un grande successo che fu di Frank Sinatra, cantato in duetto con Ella Fitzgerald, poi cantato anche da chi? Ma da Lady Gaga, con Tony Bennett. Ma ultimamente a Sanremo questi due hanno fatto questo brano in una maniera strepitosa. Di chi sto parlando? Della romana Margherita Carducci, chiamata Dito nella Piaga, e di Ettore Ballerino, detto Tony Pitoni, e il brano è il famosissimo The Lady is a Tramp.

0: Stai ascoltando il meglio di Chilli Me Softly Smooth Night. Era marzo.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Chilling Me Softly Smooth Nights con Patrizio Segona. Mi chiamo Ken Bailey. Vorrei dire grazie, Patrizio. Hai messo in onda già un paio di brani del prossimo album di cover. Sono 12 cover prima dell'uscita del mio album di inediti. Infatti sto ancora scrivendo certe cose, però. La produzione di Quercus Production è l'etichetta prestigiosa italiana Azora Music, di cui vorrei ringraziarli entrambi. La mia band, vorrei anche ringraziare loro per il contributo degli arrangiamenti che facciamo tutti insieme, determinate cose. Per cui grazie ancora, ci vediamo presto e buon ascolto. Ciao.

0: In ordine di tempo, realtà questa.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Dee Prast per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.
1: Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

e l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e il sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Da un'idea di Loredana Mendicino nasce Allo Zenith, il nuovo spazio di Radio Tampa dedicato alle grandi storie. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che attraverso il proprio percorso umano e professionale hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano. Allo Zenith andrà in onda su Radio Talpa in esclusiva ogni giovedì alle ore 13. Conduce la giornalista Loredana Mendicino.

20 agosto, dalle 13 alle 14, Radio Talpa arricchisce il proprio palinsesto con Allo Zenith, il nuovo format condotto dalla giornalista Loredana Mendicino. Il titolo richiama il momento della giornata in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, una metafora scelta per raccontare persone che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno raggiunto traguardi significativi e hanno ancora qualcosa di autentico da condividere. Protagonisti saranno personalità del mondo della cultura, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e delle professioni, senza dimenticare uomini e donne meno conosciuti dal grande pubblico, ma capaci di distinguersi per idee, esperienze e valore umano.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.
3: Gone but never forgotten. Long live my brothers.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e il sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

0: È la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Podcast è l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

We are the afflicted after the affliction of the afflicted.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche. Buon ascolto.